0: Giulia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. L'unica eccezione al momento proviene dalla 14 Bologna-Taranto. Infatti tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto abbiamo una coda per

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 14 Bologna-Taranto, perché tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona abbiamo una coda per tratto chiuso, mentre vi informo che sempre per lavori sulla 24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colle d'Ara verso Teramo fino alle ore 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Buonanotte, Luca Cacciatore, autostrade per l'Italia, circolazione regolare, l'unica eccezione riguarda la 14 Bologna Taranto, perché tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto abbiamo un chilometro di coda per tratto chiuso, mentre vi informo che per lavori sempre sulla 14 il tratto tra Imola e Faenza verso Taranto è chiuso fino alle ore 6. Le autostrade per l'Italia quindi davvero tutto, allora vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. L'unica notizia al momento proviene dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto c'è un chilometro di coda per tratto chiuso e per lavori. Appunto, vi informo che è chiuso sull'8 Milano Varese il tratto tra la diramazione Cavarate Gattico e Castronno verso Varese fino alle ore 5. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. Vediamo le chiusure in atto per lavori sulla A7 Milano-Genova, tratto tra Vignola e Borbera e Serravalle Schive, verso Milano è chiuso fino alle 6, così come sulla A14 Bologna-Taranto, tratto tra Imola e Faenza verso Taranto è chiuso fino alla stessa ora. Per i percorsi alternativi consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete. Questa con le chiusure in atto per lavori sulla 7 Milano-Genova. È chiuso il tratto tra il bivio con la 12 e il bivio con la 10 verso Genova fino alle ore 6. E poi sulla tangenziale di Napoli è chiuso il tratto tra la fine della tangenziale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, con riapertura prevista sempre fino alle ore 6. Percorsi alternativi sul sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'ha.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, la circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto tra Imola e Faenza in direzione di Taranto fino alle ore 6. E poi invece sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Bivio 12 e Bivio 10 verso Genova, sempre fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, questa con le chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, perché è chiuso il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio 1 Milano-Napoli verso quest'ultima fino alle 6, così come anche sulla A24 Roma-Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, la chiusura è fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori sulla 14 Bologna-Taranto, chiuso il tratto Tremula-Faenza verso Taranto fino alle ore 6, e poi sulla 24 Roma-Teramo chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo sempre fino alle 6. Costi alternativi sulla nostra nuova app di Autostrade per l'Italia. Tutto, buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete, l'unica eccezione riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Taranto ci sono 2 chilometri di coda per un tratto chiuso per lavori, ovvero il tratto tra Imola e Faenza in direzione di Taranto, che riaprirà alle 7. Tutto buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona mattinata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Partiamo dall'unica eccezione che riguarda la 14 Bologna-Taranto. Infatti da Castel San Pietro a Imola in direzione di Taranto ci sono 2 chilometri per tratto chiuso, ovvero il tratto tra Imola e Faenza, che è chiuso appunto in direzione di Taranto fino alle ore 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar seco

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. Circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 15 minuti. E code sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola. Per chi viaggia verso Ancona occorrono 25 minuti per percorrere il tratto. E sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. E ricordo poi che per lavori notturni dalle 21 alle 6 di domani mattina chiuderà la 1 panoramica in direzione Bologna, in alternativa si potrà utilizzare la direttissima. E dalle 23 fino alle 7 chiuderà sulla 4 Milano-Brescia, sempre per lavori, il tratto tra Bergamo e Seriate in entrambe le direzioni. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. C'è coda per attraversare la dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e circolazione intensa sulla 26 dei trafori tra Masone e il Bivio con la 10 Genova Savona in direzione Genova. Code sulla 4 Milano Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia e traffico intenso sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola per chi viaggia verso Ancona. Occorrono 40 minuti per percorrere il tratto e in direzione opposta code sul tratto tra Forlì e Imola verso Bologna. E sulla 7 Serravalle Genova è chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di allacciare sempre la cintura di sicurezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressivo aumento sulla rete in gestione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di 43 minuti. In direzione opposta, verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro, tempi di percorrenza 34 minuti. Sulla 26 Genova Gravellona Toce ci sono code tra Masone ed il bivio per la 10 in direzione di Genova. E sulla 4 Milano Brescia code a tratti per il traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lainate Chiasso per le operazioni doganali code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. E sulla 1 Milano Napoli per una fiera in corso ci sono code in uscita a Parma da entrambe le provenienze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in gestione. Vediamo le notizie nel dettaglio partendo dalla 14 Bologna-Taranto. Qui registriamo code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti.

In direzione opposta per chi viaggia verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro con tempi di attraversamento del tratto di 40 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sulla A8 Milano-Varese, code a tratti tra Origio Ovest e Bussarsizio in direzione di Varese. E sulla 9 Lenate Chiasso, per le operazioni doganali segnaliamo code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 1 Milano-Napoli, per una fiera in corso ci sono code in uscita a Parma da entrambe le provenienze. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete in gestione. Vediamo le notizie principali partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente stiamo segnalando un chilometro di coda tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Si tratta del tamponamento tra due autovetture e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna, San Lazzaro ed Imola verso Ancona con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per chi viaggia in direzione opposta verso Bologna, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro. Per fare questo tratto al momento si impiegano circa 50 minuti. E sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Scusate, ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui stiamo segnalando 3 km di coda in diminuzione per un incidente ora risolto tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Per chi viaggia in direzione opposta verso Ancona, code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola, tempi di attraversamento del tratto 30 minuti. Sulla A9 Lainate-Chiasso, per le operazioni doganali, 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. E in direzione di Lainate, per materiali dispersi, 2 km di coda sono segnalati tra Turate ed il bivio per la 8. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. In apertura la notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui tra Orte e Attigliano verso Firenze ci sono 6 km di coda per materiali dispersi in carreggiata. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, coda tratti per il traffico intenso tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, coda tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti. In direzione opposta verso Ancona, coda tratti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna con tempi di percorrenza di 25 minuti. Infine sulla 9 Renate Chiasso, 3 km di coda per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Subito sulla 1 Milano-Napoli per segnalare la notizia più importante. Qui tra Magliano Sabina e Attigliano verso Firenze ci sono 6 km di coda per materiali dispersi in carreggiata. Il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Sempre sull'autosole, coda tratti per il traffico intenso tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, tempi di percorrenza 40 minuti. In direzione opposta, verso Ancona, le code a tratti sono segnalate tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Per fare quest'ultimo tratto si impiegano circa 25 minuti. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la notizia principale che al momento ci porta sulla 1 Milan-Napoli. Qui tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze ci sono 3 km di coda in diminuzione per materiali dispersi in carreggiata ora rimossi. Il traffico quindi ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. Sempre sull'autosole, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 9 Lenate-Chiasso, segnaliamo 3 km di coda per l'attraversamento della dogana, siamo nel tratto compreso tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre sulla 9 ma in direzione di Lainate per materiali dispersi 3 km di coda tra Turate ed il bivio per la 8. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale attenuazione sulla rete. Vediamo le notizie al momento attive partendo dalla 1 Milano-Napoli. Qui segnaliamo code a tratti tra Calenzano e Vibivio per la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti anche tra Modena Sud e Vibivio per la 22 del Brennero in direzione di Milano. Sulla A9 Lanate-Chiasso, 3 km di coda per l'attraversamento della dogana, siamo nel tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. E in direzione opposta verso Lainate, per materiali dispersi, 3 km di coda tra Turate e Vibivio per la 8. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per un camion in avaria, 2 km di coda tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lanate Chiasso. Tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese, per chi viaggia verso Lanate, 3 km di coda, la tendenza è stabile, la causa la rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico defluisce su due corsie. Inoltre Uboldo, per lo stesso motivo, è chiuso in entrata verso Lanate ed in alternativa si può utilizzare l'entrata di Origgio. Rimaniamo sulla 9 Lanate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, per chi viaggia verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Ci spostiamo ora in Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco, per chi è diretto verso Livorno, 2 km di coda, anche in questo caso la tendenza è stabile, per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una corsia. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sempre in primo piano la Lombardia con la 9 Lainate Chiasso. Tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese, per chi viaggia verso Lainate, 5 km di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico transita su due corsie. Consigliamo l'uscita a Turate con rientro a Lainate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Inoltre Uboldo è chiuso in entrata verso Lainate per lo stesso motivo e in alternativa si può utilizzare l'entrata di Lainate. Sempre sulla 9 Lainate Chiasso in direzione della Svizzera, tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sulla 12 Genova-Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, coda causata dal traffico congestionato. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza verso Bologna, 3 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un tamponamento tra 4 auto e traffico che scorre sulla sola corsia di emergenza. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, 2 km di coda con tendenza all'aumento per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico fluisce su una sola corsia. Ed ora sulla 9 Lainate-Chiasso, tra Turate ed il bivio con la A8 Milano-Varese per chi è diretto verso Lainate, sono 5 km di coda con tendenza all'aumento per la rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico defluisce su due corsie e consigliamo l'uscita Turate con rientro a Lainate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: RTL

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza. Per chi viaggia verso Bologna, 4 km di coda, la tendenza all'aumento. La causa, un incidente tra 4 auto, traffico che scorre sulla sola corsia di emergenza. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora in Lombardia sulla 9 Lanati-Chiasso, tra Turate ed il bivio con la 8 Milano-Varese. Per chi è diretto verso Lainate, 5 km di coda con tendenza stabile per la rimozione di materiali dalla sede stradale. Il traffico defluisce su due corsie. Consigliamo l'uscita a Turate con rientro a Lainate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza, perché è diretto verso Bologna, 4 km di coda, la tendenza è stabile, la causa un incidente tra quattro auto. Il traffico defluisce sulla sola corsia di emergenza. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo ora in Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso tra Turate ed il bivio con la 8 Milano Varese, per chi è diretto verso Lainate, 3 km di coda in diminuzione per la rimozione di materiali dalla sede stradale, traffico su due corsie. Consigliamo l'uscita a Turate con rientro a Lainate dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza verso Bologna. 4 i chilometri di coda per un incidente risolto. La tendenza alla diminuzione del traffico transita su tutte le corsie disponibili. Ci spostiamo ora in Lombardia. Andiamo sulla 9 Lanate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda. Per chi viaggia verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio ed il Vivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. E al traforo del Monte Bianco sono 30 minuti di attesa sul piazzale dall'Italia in direzione della Francia. Queste al momento sono le principali notizie. Quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia sulla A14 Bologna-Taranto tra Forlì e Faenza. Per chi viaggia verso Bologna, un chilometro di coda in diminuzione. Il traffico congestionato. Sempre su questa autostrada e in direzione di Bologna, tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro, code a tratti per il traffico, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso, ora tra Como Monte Olimpino e la dogana passeggeri di Brogeda verso la Svizzera, coda per lo svolgimento di attività doganali. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. E al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 30 minuti sul piazzale dall'Italia verso la Francia. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 9 Lenate Chiasso. Tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord, per chi viaggia verso Lenate, si è formata coda per un incidente che vede coinvolte un'auto ed una moto. Il traffico defluisce su due corsie. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti per il traffico in direzione Bologna tra Forlì ed Imola, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ora. Andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo. Tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. La 1 panoramica per lavori in galleria sarà chiusa in direzione di Bologna a partire dalle 21 e sino alle 6. In alternativa si potrà utilizzare la 1 direttissima. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre per traffico sulla diramazione Roma Nord, coda in entrata a Fiano Romano in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo

in colonnamenti verso Roma Centro, tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e Imola verso Bologna. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Sempre per traffico sulla diramazione Roma Nord, coda in entrata a Fiano Romano in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, incolonnamenti

0: verso Roma Centro tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sulla stessa 4 sempre per traffico, coda in barriera a Milano Est in direzione Milano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia

sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, in colonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sulla stessa A4 sempre per traffico, coda in barriera a Milano Est in direzione Milano. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, prossimo aggiornamento tra 30 minuti circa.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente ora risolto segnaliamo coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Si transita su tutte le corsie disponibili. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia e tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle-Genova, per

lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si può entrare alla stazione di Tortona. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro, tra Portonaccio e la tangenziale est. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cagliari, quarta giornata del calcio di Serie A. Ben trovati come sempre in diretta sulle frequenze di Radio Alta di RTL 102 CM. Buona serata, ben trovati da Matteo Santis.
1: E buona serata, ben ritrovati anche da Andrea Salvati.
0: Subito allora con le informazioni della partita ufficiali per un Atalanta che schiera Carnesecchi tra i pali.
2: Il ritorno non c'è.
0: E Scalvini nel mezzo, sulla destra gioca della Nova, sulla sinistra in mezzo al campo.
2: È perché
0: ha
2: messo male.
0: Che sostituisce Gaetano.
2: Adesso meglio.
0: Il regista, accanto non ci sono Ederson e Summer che ci sono davanti, invece gioca di titolare il mio acquisto Rowe
3: e Scamacca, quindi prima da titolare sia perché sì che per Rowe con la maglia dell'Atalanta. In panchina ci sono i due portieri Pompei e Sportiello, poi Pasalic, Raspadori, Christensen, Obrich, Bernasconi, Zaleski, Zappacosta, Krstovic e Delmas. Questa è la panchina a disposizione di mister Maurizio Sarri.
1: Schiera con Caprile fra i pali, in difesa Ober, Rodriguez, De Jola e Pedro, centrocampo con Fazzini, Winks, Romano, Mendy, punta centrale, supportato dall'ex Daniel Maldini e a dopo l'allenatore Fabio Pizzacane, squadre che stanno entrando in campo. Matteo, è la partita, deve essere la partita della svolta di questo inizio di campionato dell'Atalanta, perché insomma dopo la sconfitta di sabato scorso a Roma contro la Roma, partita che insomma fino al 90esimo era quasi portata a casa, soffrendo oltre misura. Oggi squadre che hanno finora lo stesso score arrivano con lo stesso punti a questa partita. Serve una vittoria convincente per provare a cambiare direzione a questa stagione. Tra l'altro oggi che si è schierato titolare dall'inizio, insomma speriamo che possa cambiare la direzione.
3: Sì, convincente l'aggettivo giusto, vincente convincente sarebbe l'ideale per l'Atalanta di questa sera, che riparta dalla mezz'ora disputata all'Olimpico contro la Roma, mezz'ora del secondo tempo che è stata la migliore della partita dei neroazzurri. Bisognerebbe insomma ripartire da lì, ma soprattutto serve un'Atalanta diversa in fase costruttiva che stasera dovrà fare la partita. Il Cagliari penso che si difenderà e cercherà di agire in ripartenza. Tra l'altro, mentre le squadre sono appena uscite dal tunnel degli spogliatoi, si sono schierate sulla linea della metà campo di fronte alla tribuna. Prima della gara c'è stato il giro di campo da parte della primavera dell'Atalanta, che ha vinto in settimana a Milano all'Arena Civica la Supercoppa Italiana battendo in finale la Fiorentina. Tutti i ragazzi nero-azzurri hanno fatto il giro di campo applauditissimi dal pubblico.

0: e dunque prima della gara c'è stato anche gloria per i giovani neroazzurri, capitanati in questo caso con in testa Ivan Pelizzoli, allenati da Giovanni Bosi. Tutto pronto però per iniziare questo Atalanta-Cagliari con i due capitani che adesso si saluteranno insieme alla terna arbitrale per scegliere poi ovviamente campo e chi batterà il calcio d'inizio.
1: Vediamo chi vincerà intanto il sorteggio. Vuole già qualcosa? Preferisci tu, che insomma segui l'Atalanta sempre in ogni occasione.
0: La tradizione dice che il secondo tempo si gioca sotto la curva nord,
1: quindi si attacca all'inizio, esatto. Si attacca verso la propria curva,
0: verso la parte più calda del pubblico. È un po' anche un aspetto scaramantico. Le squadre adesso si stanno sistemando per la fotografia prepartita. Il Cagliari con il completo da trasferta oro,
1: è la terza maglia che viene presentata oggi, un omaggio alla terra sarda. Credo che sia un color beige dorato con spalline blu, pantaloncini e calzettoni sempre dello stesso colore della maglietta. Li esordisce ora, insomma.
0: Perché mi devo complicare la vita col colore dell'abbigliamento? Poi, tra tante cose,
1: perché
0: però...
1: comunque chi non ha la possibilità di guardarla, che ci segue con le nostre frequenze, insomma, è bello raccontargliela.
0: No, perché poi li chiameremo rosso-blu, ma in campo avranno dei colori completamente
1: comunque,
0: diversi.
1: Esatto, comunque
0: però...
1: non importa, sono sempre rosso-blu. Tanti anche i tifosi del Cagliari arrivati. Devo dire complimenti perché.
0: Migliaio, sono 1300 i posti a disposizione nel settore ospiti, che è quasi esaurito, quindi siamo intorno al migliaio. Per quel che riguarda le presenze del Cagliari, ovviamente vengono dalla Sardegna, ma tanti ovviamente sono anche nel resto d'Italia, che ne approfittano per vedere la squadra allenata anche quest'anno da Fabio Pisacane, un allenatore italiano cresciuto nel settore giovanile, sbocciato in prima squadra, secondo me uno dei migliori allenatori dello scorso anno.
1: Sono d'accordo, un allenatore di grandi prospettive, credo che insomma questa sia la stagione della consacrazione anche per lui. Dovesse riuscire a fare ancora bene, credo che poi troverà magari squadre con palinsesti, con scenari più importanti. Allora l'Atalanta batte il calcio d'inizio, come hai pronosticato tu, attacca verso la propria curva.
0: Sì,
1: tutto pronto per il fischio d'inizio. Vediamo l'arbitro.
0: Anche se di solito succede il contrario.
1: Di solito succede il contrario.
0: Secondo me l'ha perso.
1: Ah, dici che l'ha perso.
0: Perché
1: allora,
0: di solito.
1: Ah, no, quindi
0: attacca.
1: Di solito difende sotto la propria curva.
0: Esatto, difende sotto la propria curva nella prima frazione, nel secondo per vincere le partite.
1: Si attacca di
0: favore.
1: Avevo capito
0: male.
1: Allora avevo capito male io. Benissimo.
0: Però evidentemente deve averlo perso, perché stasera capita il contrario. Ederson sul punto di battuta, il capitano dell'Atalanta di questa stagione. Per quel che riguarda il Cagliari, due ex atalantini dal primo minuto, Maldini a dopo.
1: Vediamo che Maldini insomma comunque ha fatto molto bene l'ultimo uscito, e sembra Cagliari possa essere finalmente per il giovane attaccante italiano la piazza giusta per fare quel salto di qualità che finora insomma gli è mancato. Si è cominciato con la palla sui piedi dei giocatori dell'Atalanta.
0: Cossonou che va a costruire nell'Atalanta, il tema principale di questa gara, ovviamente i temi principali sono due: Chessy nel ruolo di Gaetano come regista della squadra, per capire anche che tipo di condizione ha dopo le due stagioni in Arabia Saudita, l'esordio di Rowe sull'esterno sinistro offensivo. Subito un calcio di punizione guadagnato da Franchessy, che va alla battuta servendo per Samardzic, che si infila nella metà campo sarda, dà un'occhiata in avanti e poi il tocco per Ederson e un passaggio però a Maldini.
1: Bello lancio per dopo a centrocampo, il passaggio al compagno gli restituisce il pallone, perde la sfera che torna sui piedi dei giocatori dell'Atalanta con Belanova. Belanova avanti per Samardzic, perde però il pallone, si ritorna col Cagliari in possesso palla, perduto nuovamente, attenzione a Scamacca, bello il colpo di tacco a liberare Samardzic, messo a terra, l'arbitro fa segno che si può proseguire, quindi Cagliari prova immediatamente a ripartire.
0: Per il gioco effettivo ormai non si fischia più nessuna trattenuta, fallo, spinta, è consentito quasi tutto. Ora il Cagliari che prova a ripartire in contropiede con Maldini, si allunga troppo la palla, la può riconquistare Bellanova per l'Atalanta, che spinge subito sulla destra ma sbaglia il passaggio regalando il pallone a Rodriguez. E dunque adesso rimessa laterale ancora per l'Atalanta, insomma batti e ribatti, vediamo. I neroazzurri usufruiscono della rimessa laterale, Bellanova per Samardzic.
1: Atalanta che riparte da dietro, Cassonou per Scalvini, di fronte a Carnesecchi, bello il passaggio in avanti per Chessy che gira intorno a se stesso per prendere tempo, rallenta, serve Bellanova sulla destra, no, c'è un giocatore del Cagliari a terra e quindi il gioco viene fermato. Adesso ce lo siamo perso in presa diretta, anche perché è lontano dal gioco, vediamo se riusciamo a capire.
0: È uno scontro mentre
1: ha capitato la testa cadendo
0: dal campo. Gli ha calpestato un piede
1: Obert
0: con Bellanova. Vediamo la

0: Decisione del direttore di gara, l'arbitro Arena di Torre del Greco. La rimessa per il Cagliari, sì, rimessa laterale, non è punizione, e restituiscono il pallone a Bellanova. Tutti e due comunque stanno bene, quindi si riparte 11 contro 11 con Sonu per Scaldini.
1: Prova a ripartire l'Atalanta, dentro per Ederson, indietro ancora per Cosunu, si arriva dall'altro lato con Bellanova, Scamacca solo davanti, alza il braccio, chiama il pallone, non viene però servito, servono un compagno, perde il pallone l'Atalanta, prova a ripartire il Cagliari con Mendy, il contrasto con Bellanova è tornato a convergere, Mendy apre sulla destra per Adopò.
0: È scivolata, Rowe riconquista il pallone in fase difensiva, poi ancora batti e ribatti, palla all'indietro per Carnesecchi che va a costruire per Kessy, in mezzo a tre giocatori, un brivido per questo passaggio di Carnesecchi a Kessy che era in mezzo a tre giocatori, poi allontana subito il pallone, ma in pratica il Cagliari di nuovo in possesso con Caprile.
1: Caprile prova a ripartire servendo De Jola dentro l'area di rigore, affrontati bello il pressing alto dell'Atalanta subito con Scamacca, dall'altro lato per Rodriguez. Alla restituita ancora il 15 del Cagliari che lancia in avanti lungo per Daniel Maldini, bello lo stop, serve il compagno che prova a partire 1-2 ancora con Fazzini che poi però attaccato da Ederson perde il pallone, si riparte con l'Atalanta.
0: Ederson a costruire l'azione sull'esterno di sinistra, il passaggio per Rowe che tocca il pallone indietro al brasiliano, di nuovo per Scalvini. Scalvini che con calma appoggia di nuovo per Ederson, Ederson che va dall'altro centrale, Cossonou per Samardzic, all'indietro per Scalvini, 4 minuti di gioco, sempre 0-0, Rowe all'indietro per Ederson.
1: Alto la linea del Cagliari che costringe i giocatori dell'Atalanta all'altezza del cerchio di centrocampo, pronto a ripartire dall'altro lato con Cossonou per Bellanova, Bellanova dentro per Samardzic, indietro per il compagno, palla che torna a Kessy, si resta sempre all'altezza del centrocampo, molto compatto, provano a partire però l'Atalanta, bella la discesa di De Ketelaere che si allunga però troppo il pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto, 4 minuti 40 secondi, 0-0 qui a Bergamo fra Atalanta e Cagliari.
0: Non abbiamo ancora visto nulla, la partita non è
1: però ancora decollata. Però i ritmi sembrano esserci stasera, fin dall'inizio.
0: Speriamo di vedere qualche occasione da rete, ora il rinvio da parte di giocatore del Cagliari con Caprile che invita i suoi centrali a salire, due squadre che giocano a specchio diciamo per quella che riguarda difese a 4 per entrambi. Ora vediamo il Cagliari che va a costruire l'azione di gioco con il retropassaggio di Romano all'indietro per Caprile. Ecco Romano, uno dei giocatori più attesi, Alessandro Romano, classe 2006, settore giovanile della Roma, è svizzero ma sembra che abbia scelto la nazionalità italiana, quindi dovrebbe essere convocato da Mancini.
1: Vediamo.
0: Intanto che sì di prima per De Ketelaere che aggancia il pallone e lo tocca per Bellanova.
1: Ancora l'Atalanta al possesso di palla con De Ketelaere, si gira a spazio, avanza lentamente, si fa vedere Ederson e lo serve per via centrali, bello subito dentro per Scamacca, il destro, la parata di Caprile.
0: Bello il movimento di Scamacca, conclusione un po' centrale,
1: molla.
0: C'era lì Caprile, aveva già preparato i guantoni, ha respinto molto bene però come si è
1: inserito molto bene, sì. Bello anche l'assist, aveva trovato spazio, un po' mollo nel tiro che avrebbe dovuto andarci,
0: esatto, un po' strozzata diciamo.
1: Un po' più convinto, un po' più forte, poteva impegnare Caprile che però era messo molto bene.
0: Rimessa di Bellanova direttamente in area di rigore, di testa prova a prolungare Samardzic, il pallone esce, finisce in fallo laterale, rimessa Atalanta sotto la tribuna Rinascimento, fascia destra con le mani Bellanova all'indietro per Cossonou, però prima emozione della partita al quinto minuto con la conclusione di Scamacca dentro l'area di rigore, respinta con i pugni da Caprile, ora Atalanta che manovra con Kolasinac.
1: Si fa vedere Rowe, vediamo il lancio lungo di Kolasinac che perde però il tempo, il numero 11 dell'Atalanta, palla che però resta ancora sui piedi dei nerazzurri con Ederson, dentro per Rowe. Bello il cross,
0: bello,
1: Scamacca.
0: Colpo di testa di Scamacca, palla sul fondo, il cross era bello, forse un po' lento.
1: Sì,
0: per
1: un po' lento,
0: Scamacca
1: insomma, è andato anche in questo caso un po' mollo. Diciamo però che rispetto alla partita che vi abbiamo raccontato settimana scorsa la Roma, questa sera l'Atalanta c'è.
0: Diciamo che nei primi 6 minuti ha fatto più di quello che ha fatto nei primi 45 dell'Olimpico.
1: Sì, ma San Matteo anche a livello di ritmo li vedo più carichi, più decisi, forse meno intimoriti. Non lo so cosa sia successo in quel primo tempo di Roma. Poco fa.
0: Intanto c'è Mendy che prova a prendere il tempo a Cossonou, c'è la diagonale difensiva di Bellanova che recupera palla per l'Atalanta. Nel momento in cui Jonathan Rowe ha preso palla c'è stato proprio il brivido da parte del pubblico che insomma, per l'operazione più costosa della storia dell'Atalanta si aspetta ovviamente che il giocatore punti e salti l'uomo, e così ha fintato di puntare per andare al cross sulla testa di Scamacca. Ora Samardzic si allunga un po' il pallone, lo perde, lo riconquista il Cagliari.
1: Dietro con Caprile, alto il pressing di Scamacca che va a aggredire il portiere, costretto al lancio lungo per Adopo perde il tempo e quindi può ripartire l'Atalanta con Carnesecchi questa sera. Con un completo arancione evidenziatore si vede bene,
0: sì,
1: devo
0: diciamo
1: dire
0: che
1: si vede bene.
0: Ma tutte e due, direi che i due portieri stasera non faremo grossi problemi a riconoscerli. Ora vediamo Rowe, un possesso di palla, prova ad andare via due uomini, non ci riesce, riconquista palla il Cagliari in mezzo al campo con Winks, da questi per Adopo, quindi Maldini all'indietro per Romano.
1: E prova a ripartire il Cagliari dall'altro lato con Rodriguez, appoggia per De Jola, gli viene in contro Pedro, preferisce invece andare per via centrali, palla che finisce indietro per Caprile, Caprile serve immediatamente Rodriguez sulla sinistra per Obert, ed è dietro ancora per Rodriguez, fatica a uscire il Cagliari, molto alto, molto deciso il pressing dell'Atalanta in questi primi 8 minuti di gioco, schiaccia il Cagliari all'interno della propria tre quarti, Cagliari che prova poi a venire fuori con lanci lunghi che però per il momento vengono neutralizzati bene dalla difesa dell'Atalanta.
0: Scalvini che appoggia per Kessié che va a destra da Bellanova, di nuovo dal presidente Frank Kessié, il soprannome ai tempi del Milan perché era anche un po' considerato la guida dello spogliatoio rossonero. Ora vediamo Scalvini per Ederson, all'indietro per Cossonou, solita fitta ragnatela di passaggio dell'Atalanta che al piccolo trotto cerca di guadagnare qualche metro nella metà campo avversaria con Cossonou, adesso per Scalvini per Ederson, quindi di prima che si in avanti per Rowe, si allunga un po' il pallone, lo tiene in gioco, prova a sgusciare via ma lo chiude bene con il fisico Zepedro, quindi sarà rinvio da parte del portiere del Cagliari. Siamo arrivati al 9:30 di questo primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0 Cagliari 0.
1: E c'è quindi la rimessa dal fondo per il Cagliari con Caprile che lascia l'incarico a Rodriguez, restituisce subito il pallone con un passaggio corto a Caprile, astende il lancio del compagno, ora arriva a lungo a scavalcare il centrocampo, sbagliato però, palla che finisce in rimessa laterale, sarà quindi Colasina con le mani a rimettere il pallone in gioco, indietro per Bernasconi, palla sui piedi del 42 che sarebbe Cossonou, passaggio orizzontale centrale, gli viene incontro Samardzic, riceve il pallone, passa la linea di metà campo, serve sulla destra De Ketelaer, De Ketelaer affrontato da Fazzini, prova ad andare via De Ketelaer, ci riesce, bello il passaggio per Scamacca, 1-2 con Samardzic, Samardzic si accentra, potrebbe avere spazio per tirare, serve De Ketelaer dall'altro lato, appressato dalla difesa delle Cagliari, dentro per Ederson, limite corto, l'area di rigore, bello il tacco di De Ketelaer a restituire il pallone, palla che resta lì, Rowe contrastato, tiene il pallone in qualche modo, cerca di liberare la difesa del Cagliari ma la palla è sempre sui piedi dell'Atalanta con Samardzic, Samardzic affrontato da Fazzini, si accentra, Samardzic non ha spazio, quindi apre fuori per Bellanova, il cross ribattuto, palla che resta ancora lì, bello anche in questo caso il controllo, il sinistro del giocatore dell'Atalanta ribattuto, riparte ancora quindi col possesso palla l'Atalanta sempre in attacco con De Ketelaer, indietro per Ederson, non ha spazio, arretra per Bernasconi, bello comunque questo affondo dell'Atalanta, si è coperto molto bene il Cagliari chiudendo tutti gli spazi nonostante l'attacco prolungato della squadra di Sarri che non è riuscita poi ad andare ad un tiro che potesse inserire Caprile. Si riparte ancora dall'altro lato con Bellanova per Samardzic, Scamacca centrale, prova il taglio all'interno per De Ketelaer, non si intuiscono i due, la palla finisce sui piedi di Caprile. 11 minuti 30 secondi 0-0.
0: Caprile che ora va al rinvio dell'azione con il pallone sulla fascia laterale di sinistra, lo scambio con Fazzini all'indietro, manovrano i difensori del Cagliari con De Jola che questa sera in questa posizione nuova diciamo per lui in questa stagione da centrale difensivo, ora vediamo Zepedro all'indietro di nuovo per Caprile, il pallone centralmente per Winks che va a organizzare l'azione del Cagliari, l'Atalanta non pressa dunque, il Cagliari con calma può accettare di uscire dal proprio guscio. Dunque siamo arrivati al 12° minuto in quella di Bergamo, il risultato

0: Stato Atalanta 0, Cagliari 0.
1: E riparte allora il Cagliari dalla fascia sinistra. Contrastato però, perde il pallone, può ripartire l'Atalanta con De Ketelaer, bella la finta sulla quale va via molto bene a Rodriguez, poi però non c'è nessun compagno andare a sostenerlo, spazio quindi per Maldini, si rimpossessa il pallone il Cagliari, aveva provato ad andare via, chiusi bene a centrocampo, il lancio indietro quindi per De Jola, non riesce a venire fuori il Cagliari dalla propria tre quarti, anche quando l'Atalanta perde il pallone poi è rapida e lesta a chiudere tutti gli spazi. Ora il lancio per Fazzini, contrastato da che si une, batti e ribatti, riesce allora, che sia a portare via il pallone.
0: Atalanta che riprende il pallone con il servizio per De Ketelaer sulla fascia di destra. De Ketelaer salta un uomo, il cross in aria, allontana Winks, poi c'è che si che lotta insieme a Ederson. Atalanta che torna in possesso del pallone, gli applausi del pubblico. Rowe, un plastica. Il pallone per Scalvini, di nuovo per Rowe, l'inglese sulla sinistra, l'indietro per Ederson, da questi per Kessié.
1: E riparte allora l'Atalanta, Kessié dentro per Samardzic, 1-2 col compagno, ora si va nuovamente sulla fascia con Bellanova, parte De Ketelaer ma preferisce andare per vie centrali Ederson, tutto dietro il Cagliari, Rowe 1-2 con Scamacca, perde poi il pallone, può ripartire il Cagliari con Pedro per Adopò, non ha spazio e palla indietro. Insomma l'Atalanta convincente però in questi minuti, sta giocando bene, ottimo possesso di palla, chiude tutti gli spazi, Cagliari sta provando a ripartire ora ma solo con questi lanci, vediamo sì. Fazzini sulla destra per Pedro.
0: Sì, Pedro viene in avanti, va a servire la sovrapposizione di Adopò sulla fascia di destra nei pressi della bandierina, prova ad avvicinarsi all'area di rigore, il pallone al limite, tentativo di conclusione pericoloso da parte di Alessandro Romano, la sua conclusione deviata con la punta delle dita da Karnesekin, tuffo in calcio d'angolo, è la prima conclusione pericolosa anche del Cagliari in questa partita con Alessandro Romano dalla distanza, Karnesekin tuffo con la mano di sinistra, mette il pallone in calcio d'angolo, corner per il Cagliari
1: con Fazzini che si carica della battuta dalla bandierina, alza il braccio destro, chiama quindi lo schema proprio sotto lo spicchio dei tifosi delle Cagliari, lo spiovente corto, libera di testa che si palla che resta però ancora lì, torna Fazzini sempre sulla fascia laterale, palla dentro, troppo lunga per Romano, si spegne sul fondo, sarà quindi rimessa dal fondo per l'Atalanta.
0: E dunque siamo al quarto d'ora del primo tempo, 0-0, due occasioni sinora, una per parte, Scamacca per l'Atalanta e Romano per il Cagliari, ora il retropassaggio di Charles De Ketelaer all'indietro per Cossonou, quindi che sì per Ederson. Ederson che appoggia per Rowe all'indietro per Scalvini, ancora l'Atalanta che va ad impostare, Scalvini in avanti per Kessié.
1: Che sì, dentro per Samardzic, affrontato da Winks, c'è libero sulla destra Bellanova, lo serve, gli si sovrappone De Ketelaer, serve il giocatore belga, prova con un giro andare via, l'1-2 ancora con Bellanova che ha spazio per andare sul fondo, preferisce invece crossare al centro dove un giocatore del Cagliari intercetta e il pallone finisce da Rodriguez direttamente nelle mani di Caprile. Riparte Caprile, palla a terra per Pedro.
0: L'impostazione di De Jola per Zé Pedro, il Cagliari oggi manca a livello difensivo di Gerry Mina, ora c'è un lancio in avanti per Mendy, esce Karnesekin dalla propria area di rigore, spazza il pallone in fallo laterale all'altezza della metà campo anticipando il centravanti del Cagliari, un'assenza pesante per quel che riguarda la difesa del Cagliari, Mina è sempre stato negli ultimi anni uno dei perni della fase difensiva, ricordo che in panchina c'è anche un altro ex Atalantini, due ex Atalantini come portiere Radunovic e Gagliardini, ora il rinvio da parte del portiere Caprile a cercare Zé Pedro.
1: Bello lo stop di petto col quale tiene il pallone avanti ora per Adopò. Adopò scambia ancora il malinteso con Zé Pedro, non ci arriva. Palla in fallo laterale, siamo al 17esimo, 0-0 qui a Bergamo, un'occasione per parte, una per l'Atalanta con Scamacca, una ve l'abbiamo raccontata poco fa per il Cagliari. Si riparte ora con l'Atalanta, palla al piede, Cossonou sulla destra per Bellanova.
0: Allora Bellanova per Samardzic, 17 minuti con l'Atalanta che fa la partita ma fa fatica per il momento a costruire in maniera incisiva un'azione d'attacco nell'area di rigore avversaria. Un taglio di Roma, il passaggio troppo lungo termina direttamente tra le braccia del portiere. Intanto c'è uno striscione in curva nord che plaude la società per la scelta di prezzi popolari anche per il mini abbonamento di Conference League.

0: con adesso il Cagliari in possesso di palla con Deiola.
1: Deiola attende che si liberi un compagno, serve Pedro sulla destra, prova Pedro ad andare dentro, però dopo con l'attacco riesce in qualche modo a liberarsi. Fazzini lancia immediatamente per Mendy, ma è sbagliata la direzione del pallone che finisce dall'altro lato, quindi Carnesecchi può subito far ripartire i propri compagni con Kessipa al piede, a spazio, lentamente arriva verso il centrocampo, poi affrontato da Maldini, arretra e serve dall'altro lato Costanuce, libero Bellanova sull'altra fascia, servito prontamente, prova a partire Bellanova senza grande spazio, va in mezzo a due giocatori, va a terra, l'arbitro dice che però il fallo l'ha commesso Bellanova, sì, cadendo, toccando il pallone con la palla. Esatto. Tra l'altro permettimi di chiedere scusa agli amici atalantini, primo ho nominato Bernasconi, non chiedetemi perché, si trattava di Scalvini. Beh, lapsus freudiano.
0: Bernasconi noi comunque, esatto, ce l'abbiamo nel cuore.
1: Esatto. Chiedo scusa perché so che sono molto attenti, mi è scappato, mi sono avuto un lapsus freudiano.
0: Vedremo poi, minimo sarà l'uomo partita. A sorpresa, ora Deiola per Zepedro il lancio in avanti per Adopo che scatta alle spalle di Scalvini, attenzione, pericolo, palla dentro, esce Cagliari con Mendy che anticipa l'uscita di Carnesecchi e mette sotto la traversa difesa dell'Atalanta che si è fatta prendere completamente.
1: Contropiede.
0: Sì, in contropiede, un lancio per Adopo che ha preso alle spalle Scalvini in velocità, ma anche lo stesso Mendy era davanti a Cossonou. La linea non è salita bene e dalla fascia di destra è arrivato il cross di Adopo per Mendy che ha messo il pallone sotto la traversa, sotto l'incrocio, ancora Mendy l'anno scorso nella gara di ritorno, quintultima di campionato, aveva segnato una doppietta in Sardegna in 10 minuti.
1: Ce l'ha con l'Atalanta. Adesso andiamo a rivedere il gol perché ho visto Carnesecchi rimanere a terra toccandosi il volto, non so se
0: è stato anticipato
1: colpito
0: da Mendy mentre calciava. Aspettiamo. Intanto proteste della squadra, anzi di Ederson vicino all'arbitro, credo per la punizione fischiata in precedenza contro
1: andiamo
0: Bellanova.
1: Rivedere, c'è no, poco il gol da dire, buonissimo, no, lo colpisce poi dopo ma era già battuto quando calcia il pallone in porta. Poi
0: le proteste cui facevi riferimento sono dovute a quel fischio su Bellanova che cadendo aveva toccato il pallone con la mano e loro volevano il fallo per la spinta ai suoi danni. Cagliari in vantaggio
1: con l'Atalanta che si è fatta sorprendere in affondo alla prima vera azione in profondità delle Cagliari, perché il tiro che avevamo raccontato prima era stato quasi casuale per la costruzione, qui invece insomma ha trovato spazio e è andato, quindi partita in salita. Bergamo per l'Atalanta sotto di un gol, con le Cagliari minuto 21 si riparte con De Ketelaere, lo scambio con Bellanova attaccato da Fazzini, preferisce andare indietro per Cossonou scambia in via orizzontale con Scalvini, il quale gli restituisce subito il pallone.
0: Sì, con Cossonou che tocca per Samardzic, indietro per Scalvini, quindi Mendy quando vede Atalanta si diverte, l'avevamo detto in sede di prepartita anche di Scamacca nei confronti del Cagliari, vediamo se sarà così, è proprio Scamacca che prova a servire per Rowe, un pallone impossibile da raggiungere, la palla si spegne sul fondo, nulla di fatto, siamo arrivati però ormai quasi alla metà del primo tempo, il risultato è cambiato, Atalanta 0, Cagliari 1.
1: Vediamo ora se il Cagliari continuerà a giocare o proverà ad addormentare il ritmo della partita, io credo che sia un po' troppo presto per provare questa soluzione, siamo solo al 21esimo con l'Atalanta che fino al momento del gol di Mendy 2 minuti fa aveva comunque in mano il gioco, il controllo della partita, adesso ci sta mettendo tantissimo il Cagliari a rimettere il pallone in gioco con Caprile che serve Pedro, palla rasoterra qui proprio sotto la nostra postazione davanti per Maldini, affrontato da Kessi, due ex Milan, perde il pallone Maldini, prova a ripartire subito Kessi ma riperdono nuovamente il pallone giocatore dell'Atalanta ancora con Mendy avanza steso da Kessi, l'arbitro dice che è tutto regolare ma poi è Kessi che si fa male nel contrasto, va a terra e chiede quindi di fermare il gioco, è chiesto anche l'intervento della panchina.
0: E così è infatti il gioco fermo per consentire l'intervento su Kessi che nell'andare a recuperare la palla con Mendy ha accusato un problema, Kessi adesso è steso nel cerchio di centrocampo, speriamo che per l'Atalanta non sia nulla di grave perché l'Atalanta già deve fare a meno di Gaetano in quel ruolo. Intanto nel rivedere l'azione del gol del Cagliari è evidente come due centrali dell'Atalanta, Scalvini e Cossonou, siano arrivati in ritardo, mi chiedo anche dove fosse per esempio in quel caso Kolasinac sulla fascia da dove arriva il cross di Adopo. Sicuramente una difesa dell'Atalanta presa male con il lancio iniziale con Scalvini che tiene in gioco Adopo, ma Scalvini che viene chiamato fuori da Adopo sulla fascia laterale e quindi poi in velocità comunque Mendy brucia clamorosamente Cossonou.
1: Stiamo riguardando il replay, Matteo, passeggiano un po' i giocatori dietro, non c'era grande entusiasmo nel provare ad andare a supportare.

0: Diciamo che entrambi non fanno sia né Scalvini e Cossonu della velocità la loro arma forte qui. Certo.
1: Però sai, se al 20esimo, al 18esimo già sei in carenza
0: ho visto dal centrocampo che Mendy e Cossonu sono partiti abbagliati
1: a razzo
0: e Mendy gli ha preso un metro.
1: Esatto.
0: Non c'è poco da dire, insomma. Mi chiedevo dove fosse Kolasinac su quella fascia, su quella parte difensiva.
1: Intanto si sta scaldando Pasalic, allora mi sa che sì.
0: Perché sì, perché sì. Vediamo che sì, che si accomoda a bordo del campo. Vediamo un po', stanno lavorando sulla caviglia di destra con il massaggiatore Marcello Ginami, col fisioterapista.
1: Intanto,
0: Marcello Ginami.
1: Vediamo, speriamo che insomma sia solo un colpo, una botta. È rimasto a terra molto dolorante, chiamando subito l'intervento dello staff.
0: C'è proprio una caviglia fasciata, la caviglia destra da parte di Kessi. Vediamo se riuscirà a rientrare in campo. Il gioco è ripreso con l'Atalanta momentaneamente in 10 uomini e, come dicevi giustamente Andrea Salvati, c'è Mario Pasalic che si sta riscaldando a bordo campo, pronto eventualmente per il cambio con Kessi. 23 minuti e 30, Atalanta 0 Cagliari 1, Cagliari possesso di palla
1: con Deiola di fronte alla propria area di rigore. Lo scambio con Winks rallenta il Cagliari, sembra voler già veramente addormentare la partita. Prova Cerrado Po, che aveva grande spazio, aveva incazzato il braccio, non è stato servito, quindi il Cagliari continua a manovrare all'interno della propria tre quarti con Winks. Il lancio lungo a cercare Mendy, sbagliato, si avventa sul pallone Bellanova, vediamo se lo fa uscire. No, lo controlla al limite del fallo laterale. Intanto l'arbitro fa segno anche sì di poter rientrare, e Matteo, da come sta rientrando, insomma, sembra aver recuperato, corsa decisa e precisa.
0: Sì, infatti va subito a giocare il pallone lasciandolo scorrere per Samardžić.
1: Riparte l'Atalanta, Samardžić sulla destra per Bellanova, lo scambia ancora con le 10 dell'Atalanta, si ferma affrontato da Wings, serve ancora Bellanova, tutto spostato sulla fascia, sul limite del fallo laterale. Ora il cambio dentro per Ederson, indietro per Scalvini, prova a darla a Rowe che però si fa anticipare ancora una volta. Sì. Da Zepedro.
0: Ora il retropassaggio di Adopo per Deiola, sul quale c'è il pressing di Scamacca, scarica l'indietro per il proprio portiere Caprile dentro l'area di rigore, accenno di pressing da parte di Ederson che però libera centrocampo del Cagliari. Poi per un istante il pallone calciato da Romano finisce sulla gamba di Samardžić, che però non riesce a domesticare la palla, ci riesce invece in scivolata Cossonu, che recupera la palla per l'Atalanta. De Ketelaere che può andare a puntare.
1: Va De Ketelaere, il converge, si accentra il sinistro, non è né un cross né un tiro, è un pallone che finisce sul fondo ben al di là della porta. Rui c'era andato nella speranza che il pallone si abbassasse, così non è stato, quindi sarà ancora rimessa dal fondo per il Cagliari. Siamo al 25esimo, Atalanta 0 Cagliari 1.
0: Un po' imprecisa in due o tre rifiniture in questo primo tempo l'Atalanta su potenziali occasioni pericolose, in questo caso De Ketelaere non ha calcolato bene col contagiri il suo traversone in direzione di Rowe, che attaccava sulla sinistra. Ora vediamo il Cagliari con Deiola, che ha ricevuto palla da Zepedro, all'indietro per Caprile,
1: ha affrontato la Scamacca, non ha spazio, quindi riparte ancora sulla destra per Deiola, sale facendo ai compagni di salire e di allargarsi. Serve ora Zepedro sulla destra, 1-2 con Adopo che tiene il pallone ancora per vie centrali per Wix, forse lo perde per un attimo, no, riesce poi ancora Adopo a intercettare il pallone, tutta chiusa l'Atalanta dietro, quindi il Cagliari deve ripartire dall'indietro con Deiola. Il lancio lungo a cercare Mendy, la spinta di Bellanova che si perde il pallone del giocatore, palla che finisce sull'altro lato per Daniel Maldini.
0: Attenzione,
1: giro di Daniel Maldini, attenzione il destro di Maldini, che parata ancora una volta del portiere dell'Atalanta, ancora decisivo Matteo.
0: Sì, credo che fortunatamente il tiro di Maldini non abbia girato abbastanza, il pallone è stato respinto coi pugni da Carnesecchi in tuffo, però si è visto da come si era sistemato Maldini che avrebbe concluso
1: tirato
0: in porta e da una mattonella potenzialmente pericolosa.
1: Errore però di Bellanova lì sul lancio,
0: anche
1: prima,
0: anche se erano due contro uno.
1: Erano due contro uno, si è perso il giocatore e pallone è andato un po' in bambola.
0: Ora rimessa laterale per il Cagliari, che ha legittimato, sta legittimando il suo vantaggio, perché ha avuto due occasioni oltre al gol, impegnando Carnesecchi. L'Atalanta è ferma alla conclusione di Scamacca dopo 5 minuti. Ora vediamo il Cagliari che imposta con Deiola, un'Atalanta evidentemente un po' in difficoltà dopo un buon inizio, adesso colpita a freddo, un po' a sorpresa, adesso deve cercare di reagire con Samardžić che riconquista palla, la tocca all'indietro per Scalvini, a questo è percorso lungo, Atalanta che sembra sempre molto molto lenta.
1: Molto lenta, palla ora per Bellanova che passa la linea del metacampo, gli si fa incontro Fazzini, preferisce gniderla indietro per Cossonu. Scalvini dentro per Ederson, siamo sempre però all'altezza del cerchio.

0: di centrocampo, passaggio orizzontale per Cosunuo, spazi per avanzare, serve Samardžić, dentro per De Ketelaere, indietro ancora per Samardžić, dentro per Scamacca, circondato però da quattro giocatori del Cagliari, costretto a uscire dall'altro lato.
1: Ora Kolasinac per Ederson nella metà campo del Cagliari, si va a destra da Bellanova, siamo ai 30 metri dalla porta del Cagliari, tutto schierato all'indietro, ora De Ketelaere, ovviamente Cagliari che fa densità adesso in fase difensiva, De Ketelaere per Bellanova che può andare al cross, preferisce l'uno contro uno con Obert, scarica all'indietro per il movimento da parte di Samardžić, serie di finte, però poi alla fine perde palla, cercato, si era liberato bene sul primo uomo, poi sul secondo si è un po' incartato, ora Bellanova ripiegamento difensivo, recupera palla per l'Atalanta in maniera buona, applausi del pubblico infatti per lui, Atalanta con Scalvini.
0: Si è fatto perdonare l'errore di prima, Bellanova ha messo grande grinta, ha fatto un bello scatto, è andato a portare via il pallone fermando la ripartenza delle Cagliari, ora palla sui piedi dell'Atalanta con Ederson, dentro per Scamacca, affrontato però da tre giocatori, perde il pallone che finisce sui piedi di Mendy, Mendy per Fazzini, rallenta Fanzini, converge indietro, palla per Rodriguez, prova a ripartire il Cagliari, stoppata bene anche in questo caso la ripartenza dei sardi che riprovano ora con Pedro qui sotto la fascia destra, dentro per Adopò, 1-2 col compagno, se lo perde un po' con la Zinac, lancia Adopò dentro a cercare ancora Mendy, ma questa volta ci pensa Bellanova di testa, sì, mentre il pallone in fallo laterale.
1: Altro ripiegamento difensivo fondamentale di Bellanova, Mendy ci crea qualche problema, ma ce lo crea anche Adopò su quella fascia. Adesso è rimasto a terra il centravanti del Cagliari perché cadendo nel anticipato da Bellanova è caduto male sul terreno di gioco, quindi l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni al 28esimo di questo primo tempo, mentre rivediamo nel monitor di servizio la conclusione di Maldini, ma dai, tutto sommato centrale,
0: no, centrale però sono bella, è bello il controllo, si è girato, ha preso spazio, esatto, insomma un bel tiro a prendere la porta, gioca bene questo Cagliari, dobbiamo essere sinceri, messo bene da Pietracane, squadra che gioca bene, non ha grandissimi interpreti però
1: insomma, quello che crea più fastidio è la posizione di Adopò, secondo me gioca quasi da esterno destro e quello crea più problemi all'Atalanta, e poi Mendy quando trova campo è velocissimo. Ora rimessa laterale, palla in area di rigore, di testa Scalvini, il gioco ripreso, anche Mendy è di nuovo regolarmente in campo, quindi ora vediamo Rodriguez all'indietro per il portiere Caprile.
0: E vedi, peccato perché era uscita bene l'Atalanta, aveva liberato bene fuori dall'area su questo cross, ma non c'era poi nessuno pronto a ripartire, erano tutti schiacciati all'interno della propria area i giocatori nerazzurri. Ora il lancio di Caprile a scavalcare tutto il centrocampo, non ci arriva dopo e quindi è l'Atalanta, ora Rowi credo che subisca fallo, no, è tutto regolare per l'arbitro, va via il Cagliari con Romano che poi chiede troppo anche egli, insomma perde il pallone che finisce sui piedi di Carnesecchi, ora tutti fermi i giocatori dell'Atalanta perché c'è Rowi a terra con le mani in faccia, credo abbia preso un colpo nel contatto, ma per l'arbitro si può continuare a giocare.
1: Calcio, nel mio calcio la mano in faccia però è fallo, che il gioco effettivo prevede che non bisogna fare sceneggiate, tutto
0: adesso
1: il resto,
0: non so
1: però
0: se la mano in faccia l'abbia presa veramente o meno perché non abbiamo ancora avuto modo di vedere il replay, però insomma così sembrava anche qui live, insomma nel
1: diciamo
0: contrasto.
1: Che se l'avesse presa potrebbe anche tornargliela, esatto, dopo 30 secondi dal mio punto di vista. Ora vediamo Samardžić che manovra il pallone, lo serve per Scamacca, spalle alla porta, tocca a destra per De Ketelaere, De Ketelaere che prova a far passare il pallone anche per Scamacca, bel movimento, prova a andare al tiro da posizione però molto defilata, non trova la porta, palla sul fondo, siamo arrivati al 31esimo di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Cagliari 1.
0: Bello questo affondo dell'Atalanta con Scamacca che insomma entra in rigore, riesce a girarsi, balla, conclusione purtroppo alta, curiosità, palla che finisce dentro la bandiera, il bandierone dietro la porta, è rimasta avvolta nella bandiera, poi è scesa a terra, molto bello soprattutto per i fotografi. Riparte immediatamente il Cagliari con Pedro sulla fascia destra, davanti per Adopò, si rinnova il duello con Colasina che gli va a supporto Ederson, riesce però il numero due del Cagliari a tenere il pallone, lo passa al compagno, lancio lungo subito per Mendy che però spinge Cosunu, fa segno il guardaline, calcio di punizione per l'Atalanta già battuto con Scalvini, avanza Scalvini, vie centrali per Cosunu, si è rischiarato intanto tutto il Cagliari, l'Atalanta che insomma in questo momento fa un po' fatica a passare
1: spazi,
0: fuori
1: non trova spazi e poi non essendo particolarmente veloce nel costruire l'azione in questo momento non riesce a trovare sbocco negli ultimi 30 metri, ci prova Rospal, palla al piede, dentro per Ederson che allarga a sinistra per Kolasinac, è comunque complicato il pallone, Kolasinac per Ederson.

0: che però si fa anticipare, non ci ha creduto sul passaggio del compagno.
1: Era stato bravo
0: il pallone però per Samardžić, dentro per Scamacca, niente, potevamo provare il tiro ma ha preferito Samardžić buttarla dentro per Scamacca. Ora Bellanova
1: sempre col possesso di palla dell'Atalanta, Bellanova 1-2 con Samardžić, affrontato da Wings, non ha spazio, deve convergere, cambia fascia dall'altro lato per Scalvini, alla terza cerca di centrocampo, prende pallone, serve dentro Ederson, 1-2 con Scamacca, gli restituisce il pallone Ederson, prova il tiro deviato, alto, finisce poi nelle mani di Caprile che stoppa così il tentativo di attacco dell'Atalanta. Riparte subito il Cagliari con Ober dentro per Wings, affrontato da Scamacca, perde il pallone, per l'arbitro è fallo. Allora, di Scamacca,
0: prima non si fischia mai, ultimamente poi
1: adesso vabbè, invece quello non sembrava fallo, va detto, era più un contrasto, è andato subito a terra, peccato perché
0: è sempre il metro, poi perché se non hai fischiato fino adesso contatti di questo tipo, qui sembrava quasi per evitare guai peggiori. Comunque Deiola per Zepedro in avanti per Adopol, pallone recuperato da Kessié, quindi Ederson al volo restituito al Cagliari quasi per fair play, poi il lancio in avanti dove c'è Scalvini in chiusura che può gestire il pallone.
1: Subito dentro centrale per Cossonou, che la mette perché sì, che sembra aver recuperato perfettamente dal leggero infortunio di prima. Bello l'1-2 di Ketteler con Samardžić, restituisce bello il pallone, sale Bellanova, il cross anticipato di un niente, Scamacca da Deiola che intercetta di testa, il pallone resta lì, poi Caprile si possessa del pallone, bella azione questa, veloce in profondità, schematizzata bene con la palla per Bellanova,
0: ma devo dire che il cross non era nulla di che, si è elementato anche Scamacca, il cross era particolarmente corto e quindi ha favorito il giocatore sul primo palo.
1: Attenzione Maldini, attenzione Maldini,
0: Cagliari con Maldini, viene chiuso da Bellanova, poi Kessié in anticipo su Adopo, Ederson che propone a destra per De Ketelaere che parte da una posizione di sospetto fuori gioco, però si gioca con il fiammungo che prova a servire Scamacca.
1: Scamacca affrontato da Deiola, spalla a spalla, tiene il pallone, va verso Benedetti, centrocampo, converge indietro per Samardžić, il controllo riesce in qualche modo a tenerla lì, fuori per Kessié, il destro alto sopra la traversa, però insomma bella l'idea di Kessié che ci ha provato, posizione centralissima 3-4 metri oltre la lunetta dell'area di rigore, c'entra la porta ma non c'entra l'altezza.
0: L'idea che sì, però mi aspetto una botta che
1: ma non è ancora al 100%, no. Si vede
0: da lì, credo che cercare con Kessié la finezza era un po' complicato, intanto il Cagliari che riparte da dietro, diciamo che però abbiamo visto qualche buon minuto di Atalanta in fase offensiva con un bel po' di qualità, devo dire, soprattutto sull'asse Samardžić e De Ketelaere, invece Rugo ancora poco trovato dai compagni, probabilmente non è ancora al top della condizione. Adopo all'indietro per Deiola per Rodriguez, anzi per Winks, che non è un cartone animato ma è un retropassaggio al portiere Caprile.
1: Prova a ripartire quindi Cagliari, Matteo, che sta salendo sempre dalla fascia destra, praticamente sì, ignorata quasi sempre la fascia sinistra, si gioca sempre di qua con Pedro Adopo, ora è proprio Pedro, lancio in avanti per Daniel Maldini, bello lo stop in qualche modo contrastato da Samardžić.
0: Io so perché lo dici, perché lì vorresti Bernasconi. È la zona di Bernasconi.
1: Non so come mi è venuto stasera Bernasconi al posto di Scalvini.
0: Uno spottone per Bernasconi. Ora vediamo
1: come mai non c'è stasera?
0: Perché gli è stato preferito con la Zina.
1: Ah, vedi, attenzione, palla dentro per Bellanova.
0: Bellanova che arriva fino in fondo, anticipato con la punta del piede da Rodriguez in calcio d'angolo, però a me Bellanova sta piacendo.
1: Sì, Bellanova, a parte quell'errore di prima dove si era perso il giocatore pallone, poi dopo insomma fa di tutto per riscattarsi, forse quello che ci sta credendo di più.
0: Devo anche dirti la verità che l'Atalanta attacca tutta a destra perché Bellanova fa l'esterno vero, quindi arriva in fondo, da sinistra non arriva niente di niente perché Kolasinac deve stare in copertura su Rowe, che probabilmente è il più offensivo di tutti, diciamo, come esterno. Ora vediamo lo schema sul calcio d'angolo.
1: Vediamo il corner.
0: Samardžić, colpo di testa di Deiola, al volo Kolasinac col sinistro, palla alta, non di molto, ma fuori dallo specchio della porta.
1: Sì, non di molto, ma anche se fosse stata, avesse centrato la porta, era troppo mollo anche in questo caso.
0: Se avesse fatto gol, sarebbe stato il gol
1: dell'anno dell'Atalanta per il momento.
0: Coefficiente di difficoltà 10,
1: tipo i tuffi, bravo, tipo i tuffi alle Olimpiadi. Si riparte, siamo al 37esimo, Atalanta 0, Cagliari 1, il lancio lungo delle Cagliari, cercherà la testa di Maldini per Mendy, contrastato, perde il pallone con Kessié, subito a servire Scamacca a provare a restituirgli il pallone, ma copre il Cagliari con Deiola, indietro per Zepedro ancora per Caprile, gli restituisce il pallone

0: Zé Pedro per Winks, quindi De Jola che l'allontana subito di prima, c'è Scalvini per Samardzic, quindi che sì, devo dire Samardzic molto nel vivo nel gioco questa sera. Vediamo se avrà anche qualche sussulto offensivo. Sbaglia però adesso l'appoggio per Kessié, regala spazio a Daniel Maldini
1: che parte a gran leva, ma Bellanova un recupero, gli ha recuperato 5 metri su 3, è andato a prendere il pallone stoppando così il contropiede del Cagliari, che però ancora in possesso palla con Pedro, dietro per De Jola, non ha spazio il Cagliari, prova ancora Pedro, andare via affrontato da Rowi, va a terra Rowi e niente, tutto buono, e Rowi si rimpossessa del pallone, poteva ripartire ma preferisce poi fermarsi, aspettare lo schieramento dei compagni con Ederson che apre sulla destra per Bellanova.
0: Stanno un po' rifiatando in mezzo al campo adesso che si è Ederson in particolar modo. De Ketelaere prova a caracollare come sempre sulla fascia destra, ancora adesso poi si accentra, scarica il pallone per Samardzic, ancora l'1-2, ancora prova a far passare il pallone per Scamacca, rimbalzato poi Samardzic, piroette su piroette, vediamo se succede qualcosa di concreto, si va a sinistra da Kolasinac.
1: Kolasinac che si fa vedere a Rowe al vertice dell'area di rigore, intercetta il pallone, non bellissimo il controllo ma riesce comunque a tenerlo tra i piedi, affrontato da Pedro, va alle cross e poi De Jola anticipa ancora una volta a Scamacca in estirada, mette il pallone in fallo laterale dall'altro lato. Atalanta continua a spingere,
0: si vede che ha qualità Rowe, ma per adesso l'abbiamo ammirato soprattutto per un paio di cross in area di rigore più che per qualche dribbling. Ora il cross di Bellanova viene ribattuto da Fazzini, il Cagliari che allontana, Bellanova sta rifiatando su e allora Cossonou che se la deve vedere con Mendy, quindi Maldini in mezzo a due prova a passare su Kessié che con il fisico lo stoppa, lo ferma e quindi l'Atalanta è in possesso di palla con Maldini che si rialza adesso, Samardzic per Ederson,
1: ancora l'Atalanta, Ederson sulla destra per De Ketelaere, prova ad andare via ma perde il pallone, ora il Cagliari con la palla sui piedi di Maldini che bello, serve Romano centrale, va Romano, prende spazio libero sull'altra fascia dopo
0: davanti al proprio allenatore Pisacane, tocca il pallone all'indietro per Winks, da questi per Fazzini per De Jola, 40 minuti di gioco in questo primo tempo, il Cagliari sempre in vantaggio a Bergamo 1-0 con il gol di Mendy, ora Rodriguez che apre sulla fascia laterale per Robert, all'indietro per De Jola.
1: De Jola che controlla il pallone, non so se hai visto prima su quello a fondo con Pisacane che aveva fatto cenno ai propri giocatori di dare palla indietro, strano sì, perché insomma avevano spazio per andare avanti, invece Popò si è sbracciato sì, nei confronti di Adopo dicendogli indietro, quindi insomma ha rallentato l'azione. Ora il Cagliari con Winks nella propria tre quarti, sulla destra per Fazzini, bello il passaggio per Adopo che ha spazio, prova ad accentrarsi, restituisce il pallone a Fazzini, un po' corto, Fazzini riesce in qualche modo a controllarlo ma lo perde con Ederson che però perde anch'egli il pallone, subisce poi fallo, sarà quindi calcio di punizione all'Atalanta, già battuto veloce per De Ketelaere, altezza del centro di centrocampo,
0: mentre Scamacca sbraccia, mentre avanza De Ketelaere che viene spinto in qualche modo, Scamacca prova il tiro
1: e il pareggio,
0: il gol di Scamacca, il pareggio dell'Atalanta con Scamacca, mentre il Cagliari protesta per una carica di Scamacca nel corso dell'azione, ma ho visto cariche un po' da tutte le parti, alla fine Scamacca con rabbia ha scaricato il pallone in diagonale nell'angolino, c'è il pareggio dell'Atalanta al 41esimo, l'assist di De Ketelaere per Scamacca che con il destro in diagonale sul palo più lontano dove non è potuto arrivare Caprile, 1-1.
1: Meno male perché insomma era una gran bella azione con De Ketelaere che stava rischiando di farla sfumare perché è andato via, partito dal centrocampo, dritto non ha affrontato molto bene, poi è arrivato al limite del rigore, quasi perde il pallone in qualche modo, poi la sera
0: sì,
1: finisce.
0: Non so nemmeno se è stato lui a fare l'assist o il difensore del Cagliari retrocedendo, alla
1: essere.
0: Fine l'assist non è pulitissimo, infatti
1: no,
0: la chiusura è
1: di De Jola che
0: e poi la conclusione di Scamacca forse
1: deviata,
0: con una piccola deviazione
1: sì,
0: che inganna Caprile. Tra l'altro devo dire che l'Atalanta è stata furba perché ha battuto quel calcio di punizione
1: subito,
0: sorprendendo il Cagliari fuori posizione.
1: Se vogliamo due gol simili per lo svolgimento dell'azione, sì. Matteo, se vuole il Cagliari sì. Un contropiede più veloce, quello forse esteticamente più bello
0: esatto.
1: Nell'esecuzione, questo comunque è molto bello anche questo, poi nato insomma da due rimpalli con De Jola che volontariamente serve.
0: Questo è un po' più sporco.
1: Un po' più sporco, esatto, però insomma De Ketelaere ci è andato bene, un po' peccato di egoismo all'ultimo perché insomma c'era sì. Scamacca che reclamava palla a gran voce, ha rischiato di perderli, fa sfumare l'azione. Fortunatamente il pallone è finito poi sui piedi delle 9 dell'Atalanta che rimette il match in parità 1-1 a Bergamo.

0: Bellanova, Raul riceve il pallone, aspetta che si schierino i compagni, serve Samardžić, rallenta un po' l'Atalanta ora, ancora per vie centrali per Scalvini, perché sì, indietro per Cossonou.
1: Da questi per Scalvini, due centrali dell'Atalanta, quindi Ederson all'indietro per Kolasinac che muove subito il pallone di nuovo per Cossonou. 43-20 sul cronometro questo primo tempo, un minuto e mezzo al termine più recupero. Bellanova per Samardžić che si avvicina alla tre quarti avversaria, poggia per De Ketelaere che si accentra, palla al piede, De Ketelaere, il movimento di Rowe, il taglio, ma il pallone forse un po' corto, un po' facilmente leggibile, però poi si lotta ancora in mezzo al campo con Ederson che perde palla, c'è Maldini.
0: Lancio subito per Mendy, troppo lungo, desiste Mendy, invece non desiste Bellanova che va anche ad evitare il fallo laterale, fa subito provare a ripartire l'Atalanta. Io credo che l'Atalanta dovrebbe approfittare, spingere in questi momenti, perché Cagliari insomma sembra avere subito un po' psicologicamente sì, il gol, è andato un po' più in confusione anche con passaggi sbagliati,
1: diciamo che sembrava in gestione quando ha preso il pareggio,
0: esatto,
1: tutto
0: esatto.
1: Sommato
0: diciamo pareggio d'Atalanta, forse uno dei momenti migliori del sì, Cagliari. Ancora l'Atalanta che ne spinge con Rowe, avanza verso l'area di rigore, poi rallenta
1: Samardžić che dà l'indietro a Scalvini, tutti i giocatori in campo nella metà campo del Cagliari in questo momento che si difende. Scalvini per Rowe, mezzo al traffico, difende il pallone dalle cariche di De Jola, guadagna il calcio di punizione
0: generoso, calcio di punizione generoso.
1: Io devo capire comunque come sta regola,
0: non si capisce, cioè, esatto.
1: Mi sembrava di aver visto falli più gravi prima,
0: questo non era neanche fallo, nel giudizio gli ha pizzicato la maglietta nel tentativo di fermarlo, ma niente di così grave, poco importa. Quello
1: faccio
0: che conta,
1: faccio fatica sulle spinte, sulle trattenute a capire qual è
0: la direttiva,
1: sì, esatto,
0: presa.
1: Però, vediamo. Calcio di punizione col passare delle giornate, come si mantiene questo metro arbitrale. Intanto Samardžić al 45esimo esatto di questo primo tempo a battere la punizione, la metterà in area di rigore, chiama lo schema.
0: Il
1: la
0: cross,
1: palla dentro, troppo sul portiere, allontana Mendy sul primo palo, quindi Bellanova, un minuto di recupero, si gioca fino al 46, Bellanova che continua a tenere viva l'azione d'attacco dell'Atalanta
0: con Kessié che riceve il pallone, Samardžić dall'altro lato sulla sinistra, incespica un po' sul pallone, perde il tempo, lo dà indietro per Kolasinac che gli restituisce subito il pallone, c'è De Ketelaere qua sotto libero, servito De Ketelaere, affrontato da Fazzini, gli va via De Ketelaere, trattenuto anche, riesce a mettere il pallone in mezzo, libera poi in qualche modo Rodriguez, palla che va a sbattere su Maldini che cadendo poi la restituisce involontariamente il giocatore dell'Atalanta, ancora con Bellanova indietro per Scalvini, libero Kolasinac, che c'è libero Rowe qui sotto, viene servito ora, affrontato ancora da Pedro, ma Rowe sul fondo e guadagna un calcio d'angolo.
1: Pizzica il pallone con la punta del piede Sepedro, glielo tocca in calcio d'angolo, gli applausi del pubblico di incoraggiamento a Jonathan Rowe, l'inglese del Bologna. Attesissimo questa sua prima con la maglia dell'Atalanta. Va a sistemare il pallone dalla lunetta, a battere il calcio d'angolo con cui presumibilmente si chiuderà questo primo tempo. L'arbitro Arena di Torre del Greco dà un'occhiata a possibili trattenute, richiama tutti e poi da via libera per la battuta del corner. Parte Rowe dalla bandierina sul secondo palo, lunghissima però questa palla, irraggiungibile. Ci prova Cossonou a tenerla in gioco,
0: ma tiene.
1: Ci riesce.
0: Però fischia l'arbitro, no. Secondo l'arbitro è fuori, il guardalinea aveva fatto cenno di continuare e poi l'arbitro invece è fuori, probabilmente via radio gli hanno comunicato e credo che su questa azione finisca il primo tempo.
1: Anche che
0: esatto,
1: così poteva fischiare la fine del primo tempo,
0: esatto,
1: per evitare guai peggiori. Dunque si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1, il gol di Mendy del Cagliari al 19esimo, ha risposto Scamacca al 42esimo per l'Atalanta. Andrea Salvati, giudizio flash di questo primo tempo?
0: Beh, direi un bel primo tempo, giocato a tratti molto bene dall'Atalanta, ancora qualche amnesia difensiva va detto, perché insomma sul gol del Cagliari un contropiede in velocità in cui insomma se lo sono perso in almeno tre difensori dell'Atalanta si sono persi l'affondo delle Cagliari. Poi una bella reazione dell'Atalanta che comunque ha continuato a costruire gioco con un gran possesso palla, poi un bel gol è nato anche in questo caso da un contropiede. Secondo me dovrebbe provare a tirare un po' di più l'Atalanta perché costruisce tanto, ma poi le conclusioni nello sì, specchio della porta finora si contano sulle dita di una mano.
1: Sì, Atalanta in crescita, non ancora una bella Atalanta costante, ma sicuramente meglio rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato. Vediamo se si vede che c'è qualità, vedremo se saprà metterla in campo nel secondo tempo per vincere la partita. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra una decina di minuti circa per la radiocronaca del secondo tempo, ancora qui dalla New Balance Arena di Bergamo, lì nello studio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: sulla 1 direttissima, un chilometro di coda per incidente ora risolto tra Badia e il Bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Si transita su tutte le corsie disponibili e sulla 23 Udine Tarvisio per traffico intenso. Coda in barriera ad Ugovizza verso Tarvisio. Ricordiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano. La riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa, consigliamo di entrare alla stazione di Tortona. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: sfida tra Atalanta e Cagliari, 1-1 il risultato della prima, del primo tempo, con i gol di Mendy per il Cagliari, il pareggio di Scamacca per l'Atalanta, squadre che sono in campo con gli stessi 11 del primo tempo, quindi l'Atalanta con Carnese che tra i pali, con Sonus, Calvini, coppia centrale, destra Bellanova, sinistra Kolasinac, in mezzo al campo che sì, con Samardzic ed Ederson, in avanti Rode, Ketelare e Scamacca. Ben trovati da Matteo De Sanctis.
1: Ben ritrovati anche da Andrea Salvati, anche il Cagliari quindi senza nessun cambio, Caprile fra i pali, Ober, Rodriguez, De Jola, Pedro in difesa, dopo Romano, Wings, Fazzini a centrocampo con Maldini dietro la punta centrale, Mendy autore del gol del vantaggio dei sardi.
0: Atalanta in possesso di palla, a partire il secondo tempo iniziato adesso, Cossonou per Scalvini nel cerchio di centrocampo, il pallone in avanti per Ederson che allarga a sinistra per Rowe che va a puntare, salta l'uomo Rowe, la tocco all'indietro per Ederson, finta il tiro, finta, alla fine sbaglia il passaggio per Samardzic con il disappunto del pubblico.
1: Con il Cagliari che riparte, con Maldini che serve, bello l'1-2 con Mendy, poi affrontato da Cossonou. Maldini perde palla, può quindi ripartire l'Atalanta con che sia a centrocampo, affrontato da Mendy, frena, palla indietro per Scalvini
0: che va a impostare l'azione d'attacco nero-azzurra per Ederson all'indietro per Cossonou, quindi Scalvini che allarga a sinistra per Kolasinac che spinge sulla sinistra fino in fondo, appoggia per Rowe accanto a lui, poi va in sovrapposizione, il passaggio per Scamacca, spalla alla porta perché sia spazio per il tiro, preferisce andare da Samardzic, prova col destro, palla dentro, non ci arriva, in scivolata Rowe per una questione di centimetri, sarà calcio d'angolo.
1: Sì, palla deviata, è proprio forse la deviazione
0: stata
1: determinante,
0: decisiva.
1: Vediamo un po', credo, la rivediamo perché... E ha tolto quei 20 centimetri che insomma non hanno consentito a Rowe di arrivare sul pallone. Sarà quindi calcio d'angolo per l'Atalanta.
0: Dalla bandierina va proprio Jonathan Rowe che è appena arrivato, si è preso il carico dei calci d'angolo nero-azzurri, chiama lo schema al secondo minuto del secondo tempo, il cross, il colpo di testa da allontanare da parte di un giocatore del Cagliari, poi Cossonuoli dietro perché sì, che si può andare il controcross, l'effetto in questo istante, palla dentro, l'anticipo su Scamacca, poi il pallone dalle parti di Rowe dentro l'area di rigore, grappolo di uomini, serie di finte dell'inglese, il tiro ribattuto, poi ancora Rowe che prova a passare, la conclusione di Rowe col sinistro un po' schiacciato, palla lontana dai pali della porta di Caprile, assomiglia un po' in certe movenze in effetti da Demola Lukman.
1: Anche fisicamente da lontano insomma lo ricorda. Io posso dire una cosa, aspettatelo perché l'ho visto l'anno scorso al Bologna, sì, in più di un'occasione, è veramente un giocatore che può dare grandi soddisfazioni, di grande tecnica, di grande coraggio, deve ancora forse trovare bene le misure con i nuovi compagni, con i nuovi schemi di gioco, ma una volta che entrerà poi nei meccanismi corretti sarà un giocatore determinante per questa squadra. Intanto rimessa dal fondo per il Cagliari con il solito schema col difensore che batte per passare a Caprile, parte ora il Cagliari sulla fascia destra col colpo di tacco davanti a cercare a dopo scambia col compagno che va a terra, tenuto in piedi per l'arbitro è tutto buono, può ripartire quindi l'Atalanta con Cossonou libero, Bellanova sulla destra, non viene servito, preferisce Cossonou appoggiare per Scalvini, dentro per Ederson, in dietro per Kolasinac.
0: Sì, il pallone adesso per Kessi che lo gira all'indietro per Scalvini, da questo percorso non problemi per Scalvini che zoppica, mi sembra lì nella sua posizione, sta provando a rimanere sul terreno di gioco, speriamo che non sia nulla di grave o di muscolare per lui, De Ketelare per Samardzic, l'intervento è scivolata sul pallone di Obert e quindi palla riconquistata al Cagliari con De Jola che fa fatica a uscire dall'area di rigore, c'è Kolasinac, lo scambio con Scamacca, da questi per Rowe
1: che prova ad andare sul fondo con una finta, il cross da sotterra deviato, attraversato l'area di rigore ma non c'è nessun giocatore d'Atalanta, palla fuori quindi per il Cagliari con Daniele Maldini affrontato da Bellanova riesce a strappare il pallone all'ex compagno, gli si fa contro anche Fazzini, riesce ad andare via anche in questo caso, De Ketelare salta poi De Jola e palla che però finisce sul fondo. Devo dire che l'abbiamo raccontato che nel primo tempo Bellanova sicuramente fra i migliori dell'Atalanta, anche forse sì, con la miglior condizione fisica perché sta continuando a correre,
0: sì,
1: non sembra avere al momento accusato alcun tipo di calo fisico.
0: Diciamo che non è difficile leggere nella partita dell'Atalanta che c'è un esterno che attacca, che è Bellanova, e uno molto più difensivo come caratteristiche che Kolasinac. Ora il Cagliari ad impostare l'azione con il pallone in direzione di Winks, da questi per Mendy, tocco per Fazzini, poi viene in avanti Maldini, sì, per Winks.
1: Prova il Cagliari con il pallone che però viene dato nuovamente indietro per Rodriguez. Romano al centro del campo, serve un compagno, 1-2 indietro ancora per Daniel Maldini qui sulla fascia sinistra, non vuole rischiare un passaggio in avanti, la dà quindi indietro, azione manovrata del Cagliari che però continua con fitti passaggi a rimanere negli stessi 5 metri quadrati del terreno. Ora il lancio lungo dentro, attenzione per Mendy e c'è il gol, incredibile,
0: ancora una volta con la difesa nerazzurra presa in velocità con posizione di fuorigioco di Mendy che vede il suo gol annullato. Speriamo che ci sia perché sì, la coppia Scalvini e Colasina che era stata presa in velocità, due giocatori ancora del Cagliari, sia Dopò che Mendy. Vediamo, la rivediamo qui, sembrerebbe onestamente in fuorigioco, però per essere sicuri bisogna aspettare la linea tracciata dal VAR.
1: Ancora una volta però palla dentro, dritta per dritta, se lo perdono tutti, confermato
0: fuorigioco, quindi gol annullato, meno male il Cagliari era passato in vantaggio con Mendy.
1: Si resta quindi sull'1-1. L'Atalanta che però deve fare attenzione a queste amnesie difensive, l'ha pagata a caro prezzo nel primo tempo, stava rischiando di pagarla a caro prezzo anche in questa ripresa.
0: Ora Scalvini per Colasina, che adesso ovviamente credo che quella zona lì di Colasina che Scalvini sarà molto più tranquilla col passare dei minuti, molto meno allegra, diciamo. Anche il Cosson 1 non ho visto in fase difensiva in questo caso sul gol annullato a Mendy. Ora vediamo il Cagliari che imposta dentro la propria area di rigore al settimo minuto del secondo tempo con un pallone gestito adesso in direzione di Maldini, ma è impossibile da raggiungere, fallo laterale, rimessa a Cosson 1.
1: Con le mani per che sì, poco dopo il centrocampo dentro per Ederson, si gira, cerca un compagno libero, non lo trova, quindi palla indietro per Scalvini, ancora per Cosson 1, appoggia per che sì, libero sulla destra, Bellanova servito, restituisce il pallone a Cosson 1, ha spazio per avanzare, palla al piede, preferisce con un taglio in diagonale dentro per Ederson che serve Scamacca che poi va a terra, forse subisce un fallo, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire il Cagliari con Dopò. Ma dopo lancia veloce sulla destra per un compagno, credo
0: con
1: sia
0: Sinac che viene spolverato, palla dentro, ancora il salvataggio di Bellanova su Fazzini.
1: Ovunque Bellanova stasera,
0: Sì, sia in fase difensiva che offensiva, nettamente migliore in campo, ma mamma mia che sverniciata aveva preso con la Sinac sulla fascia laterale dal difensore del Cagliari, credo fosse Obert se non ho visto male, lo aveva girato in fascia laterale. Ora il contrasto tra Bellanova e Maldini, vinto da Bellanova che secondo me è il migliore in campo di questa partita, oltre a Scamacca che parlavamo prima della partita, sia Mendy che Scamacca hanno fatto gol alle loro squadre preferite.
1: Evidentemente
0: tutto
1: dovrebbero
0: confermato.
1: Giocare sempre Atalanta contro
0: sì,
1: Cagliari
0: per la loro carriera
1: due. Sarebbe
0: dovrebbe
1: giocare sempre Atalanta Cagliari.
0: Ora questo noi in possesso di palla per l'Atalanta, l'ottavo minuto del secondo tempo con che sì per Ederson, a sinistra da Kolasinac, Kolasinac all'indietro per Ederson per Samardžić, da questi per Cosson 1 che avanza superando la linea della metà campo, De Ketelaere di prima verso Scamacca che viene anticipato, c'è però sulla seconda palla Samardžić che allarga a sinistra per Kolasinac, palla impossibile però da tenere in gioco, rimessa laterale Cagliari.
1: Col Cagliari che ora prova a venire fuori, siamo una decina di metri dietro la linea del centrocampo, palla rimessa in gioco subito da Romano dentro per De Jong per Pedro che restituisce il pallone a Caprile, affrontato da De Ketelaere, costretto a rilanciare lungo subito a cercare Mendy, Scalvini anticipa tutti e l'Atalanta riparte con Kolasinac.
0: Tanto rivediamo sul monitor di servizio una spalla, differenza è una questione di spalle, verrebbe da dire, per come titolo domani, per il gol annullato a Mendy dalla linea tracciata dal computer per la sua posizione di fuorigioco, con l'Atalanta che imposta l'azione quando siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo, New Balance Arena di Bergamo, risultato ancora fermo sul parità, Atalanta 1 Cagliari 1.
1: Con Cagliari che prova ad affondare, perde il pallone, va quindi Cosson 1 dentro per Ederson, il lancio lungo a cercare Rui, anticipato però da Pedro, il Cagliari quindi si rimpossessa del pallone con Romano dietro per De Jong, all'esterno a riservire Caprile, affrontato

0: da Scamacca, pressing alto dell'Atalanta, Cagliari costretto, schiacciato all'interno della propria tre quarti, fatica a venire fuori. Ora Bellanova che anticipa Daniel Maldini, rimpossessa del pallone l'Atalanta con Kessi. Ha perso un po' di metri, prova a recuperarli ancora l'1-2 tra Samardžić, palla ancora sui piedi di Kessi, si è tutta rischiarata però la difesa delle Cagliari che sta letteralmente difendendo in 9, c'è solo Mendy leggermente staccato dalla doppia linea difensiva. Bella palla dentro per Samardžić,
1: palla di Scamacca per Samardžić, chiuso dal suo marcatore che ha letto bene il passaggio del centravanti nerazzurro per il serbo. Ora Maldini per il disimpiego difensivo del Cagliari che esce bene per andare a costruire la sua azione con Deiola per Maldini, su di lui c'è Kessi che lo mette giù, sarà
0: no come prima dal fallo all'Atalanta perché Maldini cadendo colpisce il pallone, prende il pallone con le mani.
1: C'è anche da dire che se uno cade sul pallone è anche un po' difficile che non finisca per con le mani per sfiorarlo.
0: Infatti credo
1: però
0: che sia quello che sta dicendo Maldini all'arbitro, però insomma il metro almeno è stato lo stesso del primo tempo. Intanto c'è un cambio fuori nel Cagliari, Fazzini ed entra con
1: Fadera al posto di Fazzini. Le iniziali sono le stesse almeno del cognome. Quindi, Fadera per Fazzini.
0: Primo cambio dopo 10 minuti della ripresa nel Cagliari.
1: Eh sì. Con la punizione battuta adesso dall'Atalanta, mentre nell'Atalanta si riscaldano Kostovic, Pasalic, Elmas, Raspadori e Bernasconi. Ora Cossonou per Scalvini. Vedremo quali saranno le prime mosse di Maurizio Sarri per vincere la partita. Kolasinac, Rousba per Kolasinac, anticipato. Il triangolo non si chiude, ora il tentativo di lancio proprio per la velocità di Fadera, ma il pallone è direttamente tra le braccia di Carnesecchi.
0: Riparte quindi l'Atalanta con Samardžić, a spazio si fa vedere il taglio di Scamacca, non lo serve, apre dall'altro lato, controllo forse con un braccio di Adopo, no, niente per l'arbitro, tutto regolare. Riparte quindi il Cagliari, affrontato a centrocampo, si provano a portare via il pallone con scarsi risultati. Ora il primo pallone toccato da Fadera indietro per il compagno, costretto a convergere, si riparte dall'altro lato.
1: Eh sì, è Capitan Deiola che porta il pallone per il Cagliari fino quasi alla linea della metà campo, poi si ferma, serve per Winks, a dopo all'indietro per l'apertura di Rodriguez, quindi il pallone arriva adesso a Aubert sulla fascia di sinistra di fronte a Sebel Nova. Attacca il Cagliari nella metà campo nero-azzurra, quindi il tentativo di Maldini con Fadera
0: che gli va in sovraimposizione, crea spazio a Maldini che preferisce invece andare indietro per Aubert e indietro per Romano. Chiusa bene l'Atalanta, Wings affrontato da De Ketelaere che lo strottona un po'. E cosa dice l'arbitro? Calcio di punizione per il Cagliari, va a richiamare poi Samardžić che aveva calciato via il pallone.
1: Ci stava il cartellino giallo,
0: poteva starci graziato. Io direi Samardžić,
1: sì, direi di sì,
0: caso,
1: perché proprio l'arbitro aveva già fischiato, De Ketelaere si era autoaccusato del fallo in pratica, e Samardžić con un po', diciamo così, di frustrazione per il pallone che secondo me aveva perso prima sull'azione d'attacco è andato a calciare la palla lontana. Punizione per il Cagliari che metterà la palla in area di rigore, siamo lontani dalla porta di Carnesecchi, ma vediamo che quale sarà lo schema. Il pallone verrà messo in mezzo
0: con Romano che si incarica della battuta, altissima la linea difensiva dell'Atalanta, il lancio lungo dentro, aia, forse passo, c'è un colpo di
1: tocco
0: mano,
1: tocco con il braccio da parte di Kolasinac,
0: sì, abbastanza
1: sul,
0: evidente, e infatti è calcio di rigore per Deiola,
1: arriva il fischio dell'arbitro, errore di Kolasinac che è saltato,
0: era evidentissimo, si è visto qui in tribuna direttamente in presa diretta e se ne sono accorti tutti
1: non
0: i giocatori.
1: Non è serata per Kolasinac, no, mi verrebbe da dire, dal gol si dal gol di Mendy, palla è andato poi non in maniera volontaria, forse un leggermente spinto, no, però senza guardare il pallone, sì, nulla, comunque al di là di tutto il fatto che non è volontario,
0: sì,
1: però non si può saltare così,
0: no. E poi comunque il pallone è stato proprio stoppato dal braccio di Kolasinac che altrimenti sarebbe tornato, sì, qua al centro del rigore creando un'opportunità per il Cagliari. Non so se l'avesse visto l'arbitro, però immediatamente
1: credo che avessi ragione tu nel dire che era la serata di Bernasconi,
0: io mi era venuto un lapsus, sai perché? Perché Bernasconi l'ho visto l'anno scorso in Champions League, se non ricordo male è esordito a Parigi,
1: sì, esatto, con Parigi,
0: e fece una grande partita in quella serata, esatto, insomma storta, difficile per Atalanta contro i campioni d'Europa, ma fece una grande partita e mi, sì, impressionò questo giovane ragazzo e da lì in poi insomma l'ho sempre visto giocare molto molto bene. Guarda chi va dal dischetto,
1: il grande ex Daniel Maldini, sì. Ricordiamo che il primo gol, il primo rigore di Serie A dato quest'anno al Genoa

0: stato calciato da Colombo, è fallito.
1: Fuori. Questo è il secondo.
0: Maldini dal dischetto contro Carnesecchi.
1: Si conoscono bene poi, chissà quanti in allenamento ne ha tirati.
0: Maldini dal dischetto, la conclusione, mette a terra Carnesecchi, lo spiazza, non esulta Maldini, fresco ex.
1: C'è da dire che ha cambiato talmente tante squadre in talmente pochi anni che insomma. Comunque il vantaggio delle Cagliari, ancora una volta arriva il vantaggio del Cagliari, forse nel miglior momento dell'Atalanta che stava giocando bene questo inizio di ripresa.
0: Gol di Maldini che quindi porta in vantaggio il Cagliari proprio all'ora di gioco.
1: Atalanta 1, Cagliari 2, il nuovo vantaggio degli ospiti su calcio di rigore con Daniel Maldini, rigore ricordiamo assegnato per un fallo di mano
0: netto, senza nessuna discussione. Ma
1: l'avevamo visto subito,
0: l'unico che non l'ha visto fosse l'arbitro.
1: Forse l'arbitro era più basso da dietro, secondo me via radio gli hanno subito detto rigore, fischia.
0: Anche perché se non finisce la nostra carriera, visto quanto era evidente.
1: Ma però vedi io e te subito, aia, sì, l'abbiamo visto subito.
0: Ma mi è sembrato che anche i compagni di squadra non abbiano fatto grandi proteste.
1: Tutto da rifare quindi per l'Atalanta.
0: Si riparte allora con il vantaggio del Cagliari su rigore firmato dal grande ex Daniel Maldini. E dunque 2-1 per il Cagliari con anche qui un gol arrivato su un momento in cui l'Atalanta, almeno in questo secondo tempo, sembrava abbastanza in gestione, anche se poi c'era stata l'avvisaglia del gol annullato a Mendy comunque. Quindi è vero che l'Atalanta fa possesso palla, che gioca, ma poi in fase difensiva stasera è stata tutt'altro che ermetica. Rowe per Scamacca.
1: Riparte l'Atalanta, apre sulla destra per Bellanova, attenzione, quasi anticipato da Fadera, adesso non deve distrarsi troppo l'Atalanta, allora si va dall'altro lato con Colasinac dentro per Kessié che col corpo protegge il pallone, apre sulla sinistra per Ederson, va Ederson, ampie falcate, entra in area di rigore dal vertice sinistro, perde però poi il pallone che Winks recupera bene, prova a ripartire l'Atalanta con Maldini sulla sinistra per Fadera affrontato da Bellanova. Bellanova lo costringe ad arretrare, non perde però il pallone, poi alla fine Bellanova riesce a strappargli la sfera.
0: Ora De Ketelaere per l'Atalanta, quindi Kessié per Ederson, metà campo del Cagliari con l'Atalanta a spingere adesso alla caccia del pareggio. Rowe che subisce una carica irregolare, calcio di punizione in favore dei nerazzurri da praticamente a due passi dalla linea laterale, quindi lontanissimi dalla porta di Caprile. Avevo detto la stessa cosa anche sul calcio di punizione di prima, da cui è nato il rigore, quindi non è detto che però qualcosa non possa succedere. Ora però Scamacca viene anticipato, palla allontanata con la Zinac che va alla rimessa laterale.
1: Atalanta che prova a riindirizzare il match, palla indietro per Scalvini, costruito all'interno del cerchio di centrocampo, dentro per Samardžić, gli va incontro De Ketelaere, non lo serve, converge, palla dentro invece per Scamacca che spalla alla porta, serve Kessié, apre sulla sinistra, molto defilato Rowe, dall'altro lato le finte di gamba dell'11, il destro ribattuto però da De Jola, ancora palla subita dall'Atalanta con Colasinac che restituisce il pallone a Rowe.
0: Ancora Rowe con finte, sposta il pallone con la suola, cerca di andare via al suo marcatore, si infilano in un imbuto di tre uomini, alla fine è De Ketelaere che va a recuperare il pallone, cross dentro teso, palla bloccata però a terra da Caprile mentre il Cagliari protestava per un intervento di Rowe su un avversario che gli aveva portato via palla. L'arbitro non ha concesso la punizione ma ha concesso all'Atalanta di proseguire. Il cross però di De Ketelaere è stato bloccato a terra dal portiere Caprile. Allora, visto che il gioco è fermo, ne approfitto per ricordare minuto e punteggio alla New Balance Arena di Bergamo perché il risultato è cambiato. 64 minuti di partita, Atalanta 1, Cagliari 2.
1: Con ora il gioco fermo per il giocatore del Cagliari che sta venendo assistito dallo staff medico, intanto ne approfittano anche tutti per andare a rinfrescarsi e bere una sorta di cooling break regalato con Pisacane che dà le indicazioni ai propri giocatori. Sarri invece a colloquio solo con Bellanova ricordiamo tra i migliori questa sera dell'Atalanta, se non il migliore, veramente condizione fisica ottimale del numero 16 con grandi sgalopate sia in attacco che in copertura e in difesa. Si rialza intanto il giocatore del Cagliari, un po' zoppicante, viene accompagnato fuori dallo staff medico. Vediamo.
0: È pronto Krstovic per l'Atalanta a entrare in campo probabilmente al posto di Scamacca,
1: e credo che anche nel Cagliari ci sarà il cambio, visto Pisacane a gran voce rivolgersi alla panchina, evidentemente il giocatore non ce la fa a riprendere il gioco. Si è alzato.
0: Cioè, Romano? Non lo so. Non riusciamo a vederlo perché siamo a distanza, sì. Anche dalle immagini di servizio non riesco a vederlo, ma mi interessa che sta per entrare il numero 29.
1: Sugawara.
0: Si tratta di o 28?
1: Sugawara.
0: Esattamente, Sugawara è pronto a entrare in campo, quindi il gioco riprende col Cagliari momentaneamente in 10 uomini. Bellanova appoggia per Scalvini che deve rincorrere il pallone, perde il duello in velocità con Fadera, poi è Kolasinac che con il fisico si fa valere su Fadera. Allora, la velocità di Fadera aveva avuto la meglio su Scalvini, sì. Il fisico di Kolasinac ha
1: avuto
0: fatto
1: la meglio,
0: giustizia.
1: Due falli c'era secondo me prima di Fadera su Scalvini, poi di Kolasinac su Fadera, l'arbitro ha deciso di lasciar correre.
0: Entra anche Bernasconi nell'Atalanta.
1: Vediamo almeno.
0: Con Kurstovic sarà un doppio cambio oltre a Sugawara nel Cagliari. Intanto Rowe per che si ha spazio per il tiro, prova rimbucata
1: dentro.
0: La rifinitura di De Ketelaere a metà tra Scamacca e Rowe.
1: Sì, bel passaggio al volo, forse con la suola dentro per Scamacca, non ci è arrivato. Intanto vediamo se è pronto il cambio. No, si continua a giocare. Cagliari sempre in 10 uomini, che però manovra qui con Romano, che invece è in campo, quindi probabilmente non era lui, sicuramente non era lui il giocatore infortunato. Sì, con Fadera. Sì. Affrontato da due giocatori, costretto a dare il pallone in dietro per Rodriguez, appoggia per De Jola.
0: Ancora il pallone all'indietro con Rodriguez che sta per arrivare, potrebbe essere Zepedro, credo, se ho fatto giusto i calcoli è Zepedro, il giocatore che ha a bordo, che purtroppo dovrà lasciare la partita per infortunio. Intanto entrare Sugawara al suo posto, quindi un altro difensore perso dal Cagliari per strada. Ora mentre c'è la sostituzione, c'è anche uno striscione polemico da parte della curva nord nei confronti di Martin Deron. Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle, addio bandierina Martin Deron. Da bandiera a bandierina il passo è breve.
1: Fuori Scamacca, come avevi detto, dentro Kristovic,
2: il numero 23 Sergio Masinac.
0: E allora fuori Kolasinac, dentro Bernasconi, non cambia nulla, dentro Kurstovic, fuori Scamacca, non cambia nulla, a livello tattico è tutto esattamente come prima, quindi ruolo per ruolo, mentre e lo stesso vale per il Cagliari perché Sugawara si va a mettere nella posizione di esterno difensivo destro dove giocava Sepedro. Per quel che riguarda gli isolani, ora in avanti Ederson al 68esimo, 1-2 il risultato con Scalvini per Cossonù.
1: Prova l'Atalanta a riaprire il match, dentro per Samardžić, fuori per Kessié, c'è sempre libero sulla destra Bellanova, preferisce invece servire De Ketelaere che controlla il pallone molto bene con una finta, va sul fondo, viene poi, va a terra, non c'è niente.
0: No, Sarà direi quindi... che non c'era niente, passa in mezzo a due, ma
1: esatto.
0: Si scontra, palla al piede, quindi non credo che... Insomma l'Atalanta comunque con De Ketelaere, con Samardžić, con Rowe cerca di saltare l'uomo. Non sempre in maniera lucidissima, devo dire, non sempre la giocata personale ha portato a qualcosa di concreto per la squadra, tanto è vero che insomma questo secondo tempo Caprile di grandi parate in questo secondo tempo non l'ha fatta.
1: Ma sai, si difende molto bene il Cagliari, sì. Bisogna dire questo, che insomma adesso Rovi dentro. Niente, per Caprile che senza problemi controlla il pallone, rilancia subito qui sulla fascia sinistra per Daniel Maldini. Appoggia lo scambio 1-2 col compagno, perde poi il pallone Daniel Maldini, un contrasto semplice 1-2 con Romano, rimessa laterale con le mani per l'Atalanta che riparte subito.
0: Ora Scalvini in possesso di palla, il pallone per Kurstovic che prova a restituirgliela ma passaggio di ritorno non è preciso, dunque il Cagliari riconquista palla e prova in ripartenza a spingere con Fadera, ma la chiusura ancora di Bellanova, sì. Infaticabile.
1: Al 70esimo veramente ha recuperato anche in questo caso parecchi metri su Fadera che gli era davanti, poi è scivolata, appoggia il pallone a Carnesecchi, riparta l'Atalanta.
0: Ederson, il capitano dell'Atalanta, a difendere il pallone, non una grande partita secondo me, nemmeno quella di Ederson questa sera, nel senso che non mi è sembrato molto, tra lui e Kessié insomma non molto brillanti, ecco, diciamo così, hanno giocato un sacco di palloni ma non benissimo. Ora vediamo Samardžić che tocca per Bellanova in avanti per De Ketelaere, anticipato
1: E quindi il Cagliari si impossessa del pallone con Fadera indietro per Romano, lancio subito in avanti, intercetta Wicks indietro ancora per Romano, lancio subito in avanti a cercare Fadera, contrastato da Cossonou, poi è Scalvini che appoggia indietro per Carnesecchi, riparte quindi l'Atalanta,
0: Bernasconi per Cossonou, viene in avanti Cossonou, Samardzic di nuovo per Kessié che va a sinistra da Bernasconi, a piccoli passi l'Atalanta avanza nella metà campo del Cagliari adesso con Rowe che sfrutta la sovrapposizione di Bernasconi per accentrarsi, si porta a spasso un uomo però deve scaricare per Samardzic che va dalle parti di Ederson che è quasi al limite dell'area, allo spazio per il tiro, non ci prova nessuno, proviamo a entrare palla al piede con Rowe che prova la conclusione col mancino ma spedisce palla tra i pali per la trasformazione rugbistica.
1: Sì, questa è meta, varrebbe 7 punti nel caso. L'ha detto che era stato molto molto bello il pallonetto di Krstović a cercare sì. Arrow e poi Rowe ha provato l'impossibile, la cosa più difficile, un colpo al volo da posizione molto defilata e quindi insomma niente, palla che finisce in tribuna, sarà quindi rimessa dal fondo per il Cagliari, anzi forse c'era addirittura fuori gioco perché ho visto Caprile battere dal limite dell'area di rigore, lancio lungo che però finisce nei piedi dei giocatori dell'Atalanta con Bernasconi che appoggia Cossonou, sempre libero qui sulla destra Bellanova,
0: Cossonou per Scalvini, Scalvini per Ederson che sì, intanto sta per entrare anche Raspadori nell'Atalanta a cercare energie fresche, qualche idea nuova per cercare di far breccia nella difesa del Cagliari che per il momento si difende benissimo e difende il suo 2-1 guadagnato grazie al secondo gol consecutivo di Daniel Maldini, c'è un giocatore dell'Atalanta a terra che è Ederson,
1: si rialza
0: il Cagliari con De Jola, ha abbassato i ritmi apposta per attendere che il giocatore si rialzasse, pronti quasi ad allontanare la palla, adesso ancora il Cagliari con Winks, non sprecano un pallone che sia uno comunque,
1: no, gioca molto bene in difesa, attenzione davanti con Mendy, lo scambio sulla destra, questo è Sugawara il nuovo entrato, affrontato da Bernasconi, il cross a uscire, bello lo stop di Fadera al limite l'area di rigore, Fadera serve Romano, appoggia Romano, affrontato da Bellanova, palla fuori per Daniel Maldini che scivola un attimo, poi serve Obert, spostato sulla fascia, va sul fondo Obert, prova un cross, intercetta Bellanova che poi però sbaglia il passaggio d'uscita, palla ancora nei piedi dei giocatori del Cagliari, 1-2, attenzione che qui stava andando dentro, poi libera la difesa dell'Atalanta, palla che però resta ancora sui piedi dei giocatori del Cagliari con Adopo.
0: Speriamo che l'Atalanta trovi un po' di energia fresca in panchina perché adesso avanti così sembra andare a schiantarsi regolarmente contro un muro, il muro del Cagliari che spinge con Fadera, anzi il Cagliari sembra più brillante adesso, il pallone dentro per il tentativo di conclusione di Obert, respinto con i pugni da Carnesecchi in calcio d'angolo, se poi fai la somma complessiva delle occasioni della partita questo è un vantaggio tutt'altro che demeritato.
1: No, il Cagliari sta giocando veramente bene, va detto, poi è vero anche che i gol, i due gol sono nate uno su distrazione della difesa e uno su un fallo di mano, però insomma forse se fosse ai punti sta costruendo di più. Calcio d'angolo quindi per il Cagliari qui sotto la nostra postazione con Obert, il sinistro un po' corto, libera di testa Krstović, palla che però resta lì con Fadera che riesce a intercettare il pallone, indietro per Wiggs che appoggia direttamente al proprio portiere Caprile, si rischierano le squadre, Caprile prende tempo, aspetta e poi serve sulla destra De Jola.
0: Ora il Cagliari con capitan De Jola che allarga in direzione di Winks, non è ancora entrato Giacomo Raspadori che attende lì a bordo del campo mentre arriva in ritardo l'intervento di Cossonou su Fadera, secondo me era fallo tutta la vita.
1: Anche secondo me, anche da giallo poteva starci.
0: L'avevamo proprio sotto la nostra postazione, sì. L'arbitro ha fatto giocare, a me sembra un po' troppo rugby e poco calcio molte volte, però capisco che per cercare a tutti i costi il gioco effettivo e il record allora bisogna consentire qualsiasi cosa. Ora Kurs, basta non fischiare, non
1: sì,
0: è difficile.
1: Però c'è Fadera a terra che si sta lamentando molto, che abbia preso un colpo sulla caviglia destra, a terra molto molto dolorante. Non...
0: Si gioca con De Ketelaere che è quasi al limite dell'area di rigore per Rowe che tocca per Ederson mentre si rialza Fadera da solo, ora vediamo Ederson per Kessié per Samardzic, il pallone a sinistra per Bernasconi, ho soliti 8000 passaggi e quindi Cagliari tutto coperto, l'Atalanta non trova spazi, Kossonu, 75esimo, il pallone per Krstović. Krstović verso Samardžić nel traffico. Atalanta non tira mai in porta dalla distanza e alla fine finisce sempre per perdere palla.
1: Il problema è questo, vedi, gran possesso palla, tanti passaggi, ma poi se non tiri è difficile fare gol, eh.
0: Ma neanche provarci, perché poi dalla distanza c'è la pretesa di entrare in porta col pallone. Ora che sì, per De Ketelaere, scambia con Samardžić, Samardžić va in porta e poi non trova la cosa più semplice.

0: invece con l'esterno destro solo davanti al portiere non riesce a superarlo. Ha fatto una cosa bellissima in dribbling in mezzo a tre, li ha passati tutti come birilli davanti al portiere, esterno destro, e palla che esce di pochissimo al lato del palo, ma era quasi più facile far gol che metterla fuori. È passato in mezzo a tre e poi con la punta del piede l'ha toccata su proprio a due passi dalla porta.
1: Peccato. Palla fuori anche Samardžić,
0: chiude così la sua partita. Anche questa è una scelta un po' così, visto l'ultimo
1: numero. Stava giocando bene, probabilmente l'aveva già programmato dentro Raspadori.
0: Vediamo chi va a fare quel ruolo di terzo a metà campo. Si cambia il modulo 4-2-3-1. Quindi giochiamo come giustamente da caratteristiche di Kessié ed Ederson, quindi due mediani in mezzo, linea 3 con Raspadori finalmente a fare la sottopunta, largo a destra De Ketelaere, largo a sinistra Rowe, centravanti Krstović. Siamo alla mezz'ora, anzi al 31esimo del secondo tempo, amiche e amici all'ascolto, alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2.
1: Ed è ora l'Atalanta con Cossonou all'altezza della linea di metà campo, affrontato però da Daniel Maldini, appoggia per Scalvini, sulla sinistra per Bernasconi, appoggio in avanti per Rowe, affrontato dai giocatori del Cagliari, appoggia ora per Raspadori che tocca il primo pallone, serve Cossonou dentro per Kessié, va via di fisico Kessié, però è costretto ad allargarsi, c'è libero sulla destra De Ketelaere, ha servito, prova a convergere, affrontato da due giocatori delle Cagliari, non ha spazio, palla fuori per Cossonou, si copre molto molto bene il Cagliari, quasi spesso al raddoppio sul portatore di palla,
0: palla dentro per Krstović che va sull'esterno, poi il raddoppio, gli portano via il pallone alla meglio il Cagliari con rilancio per Mendy che prova ad aggirare Scalvini, fa un'ottima giocata a Mendy, Scalvini è costretto ad abbatterlo e dunque calcio di punizione per il Cagliari. L'arbitro Arena continua a non sanzionare col cartellino giallo, anche in questo caso poteva starci, ma calcio di punizione semplice per il Cagliari al 77esimo. Vedremo se col nuovo modulo l'Atalanta troverà nuove energie. A questo punto magari in mezzo al campo potrebbe esserci spazio anche per uno tra Elmas e Pasalic, potrebbero essere gli ultimi cambi dell'Atalanta, si stanno riscaldando e secondo me sono i due cambi che utilizzerà Maurizio Sarri per cercare di pervenire al pareggio, mentre c'è una rimessa per il Cagliari.
1: Sì. Si sta preparando
0: il numero 22, se non ho visto male, Kofler, che si sta preparando. E anche, bella domanda,
1: dovrebbe essere Kevin Carlos.
0: Sì.
1: Vediamo. Se arrivano i cambi, sì, arrivano i cambi.
0: Quindi fuori Mendy, credo che è il centravanti, sì, con l'ingresso di Carlos, centravanti per centravanti.
1: Sì. E fuori anche Daniel Maldini.
0: I due giocatori che hanno segnato in un colpo solo al 78esimo, fuori i due autori del gol del Cagliari, Mendy e Daniel Maldini. E allora dentro per il Cagliari Kevin Carlos e poi per quella che riguarda Kofler, che è andato a prendere posizione in difesa se non vado male, errato, vediamo un po' come, forse sono due sostituzioni dettate anche dalla nuova,
1: anche in questo caso,
0: assetto tecnico dell'Atalanta. Ora un intervento su Fadera secondo me che era, poteva essere pericoloso, l'arbitro ha deciso di giocare difesa 5 del Cagliari se non vedo male, sì, adesso a 5 dietro,
1: sì, al momento sì, 5
0: 5-3-2 potrebbe essere o 5-3-1-1,
1: vedremo,
0: per quel che riguarda Pisacane che si copre dopo l'assetto 4-2-3-1 scelto da Maurizio Sarri. C'è una trattenuta su Raspadori che mi sembrava
1: non sta fischiando
0: evidente.
1: Niente,
0: no, non si fischia, non più è abbastanza
1: niente.
0: Ora bella nuova in possesso di palla per l'Atalanta, 10-11 minuti più recupero, ma è un'Atalanta che evanescente in fase offensiva, non impegna mai Caprile, ci prova Raspadori
1: affrontato da due giocatori, converge, palla al piede, apre sulla destra per Bellanova che ha spazio, appoggio dentro per Kessié, l'anticipo però ottimo di Rodriguez che poi subisce anche fallo, credo.
0: Sì, da Kessié che sì, lo spinge regolarmente alle spalle.
1: Arbitro però insomma avevano già segnato la rimessa dal fondo per il Cagliari. Passa il tempo intanto, 10 al 90esimo più recupero qui a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2, riparte il Cagliari sulla destra.
0: Ti dico che io non avrei mai tolto Samardžić, avrei scelto uno tra Rowe e De Ketelaere, però questa è la scelta di Maurizio Sarri che ha inserito Raspadori per cambiare modulo.
1: anche qui guarda Atlanta. Che scelta strana, contrasto tra Raspadori e Adopò, sembrava fallo di Adopò e
0: invece c'è l'arbitro fischia il fallo di Raspadori.
1: Sarà calcio di punizione quindi per il Cagliari all'interno della propria metà campo.
0: 10 minuti al termine, Candão con la punizione battuta in questo istante con il pallone indietro per Kofler appena entrato in campo.
1: Ancora il Cagliari, il lancio lungo davanti proprio a cercare Carlos, il primo pallone toccato di testa però finisce sui piedi dei giocatori dell'Atalanta che non hanno spazio, pressati dallo stesso Carlos. Si riparte quindi da Carnesecchi per Cossonou, dentro per Ederson, indietro ancora per Cossonou. Rumoreggia il pubblico
0: perché voleva l'apertura immediata per Bellanova. L'Atalanta insomma ogni tanto cede
1: anche
0: nei passaggi all'indietro. Ora Bellanova a terra
1: non
0: senza fallo. Diciamo che adesso sappiamo che non fischia mai, insomma.
1: Sì, però questo era un fallo evidente, infatti Bellanova va a lamentarsi col proprio staff, anche con Sarri, che gli ha detto ma ha spinto.
0: Rimessa laterale battuta dal Cagliari, Fadera prolunga per Carlos che non riesce a tenerla in gioco, sarà rimessa laterale per l'Atalanta con Bellanova sulla linea della metà campo, all'indietro per Cossonou, in piedi Sarri fuori dalla propria area tecnica, preoccupato per questo finale di partita dell'Atalanta che è sotto 2-1 e manovra con lo stesso Bellanova.
1: Va Bellanova, spazio ad ampie falcate, dentro per Krstović. Krstović si deve girare, palla fuori per Kessi, in diagonale per Ederson, si va dall'altro lato con Bernasconi, a spazio per il cross anticipato Raspadori da un difensore del Cagliari, palla fuori però ancora sui piedi dell'Atalanta, ancora con Bellanova, subito al cross, dentro prova la rovesciata Krstović,
0: ma non trova
1: liscia
0: la palla.
1: Il pallone e va.
0: Non trova la palla il Cagliari che allontana, poi Scalvini che ripropone, però regala, voleva riproporre per Bernasconi ma ha regalato palla al Cagliari, fortunatamente guadagna almeno la rimessa laterale, 82esimo, rimessa per Ederson.
1: Va ancora l'Atalanta, Raspadori
0: a testa bassa ma senza trovare lo spazio per il tiro mai.
1: Palla fuori per De Ketelaere, potrebbe andare sul fondo, affrontato però da un difensore, trova poi il cross morbido, il colpo di testa di De Jong, palla che resta lì con Romano che sì sulle mani del portiere Caprile.
0: Un pallonetto che non è nelle sue caratteristiche, poi vediamo De Ketelaere la mette giù, il cross in aria prolungata sul secondo palo, carica Bernasconi, tiro con la palla
1: altra
0: che
1: meta.
0: Termina direttamente in curva sud,
1: altra meta. Bernasconi insomma
0: fa felici i suoi tifosi
1: che si rubano il pallone.
0: Ma diciamo che però da lì doveva provarci.
1: Almeno ci ha provato, però sai, era col peso indietro, era
0: insomma
1: tutto scordinato, ci ha provato e credo che anche se fosse riuscito a calciare basso non era un tiro molto potente.
0: Ma era un tiro che però in Israele contro la Quelle era servito a trovare il gol di Scamacca e forse con una deviazione poteva diventare pericoloso. L'Atalanta, ripeto, attacca testa bassa ma non riesce nei 30 metri finali a rendersi pericolosa dalle parti Caprile. C'è riuscita stavolta con il tentativo di pallonetto di Kessié, anche lì mi aspettavo il tiro, invece ha tentato
1: morbido,
0: di superare
1: consegnando il pallone
0: forse
1: nelle mani
0: anche
1: di
0: proprio il sintomo che non siamo ancora al Kessié del 100% della forza. Ora Rowe per Raspadori dal fondo, il cross in aria, il tentativo di Krstović che non riesce ad arrivare sul pallone, alle sue spalle di testa appoggia all'indietro al portiere il giocatore del Cagliari, credo Berta, mentre è pronto Pasalic a entrare in campo per l'Atalanta.
1: Un po' tardivo forse, siamo all'84esimo, insomma 6 minuti più il 90esimo, più il recupero. Lancio lungo di Caprile per nessuno perché Bernasconi intercetta il pallone, lo serve indietro per Carnesecchi affrontato da Carlos ma non ha problemi a liberare. Riparte l'Atalanta ancora con Bellanova, ampi spazi per il 16 che parte in scatto, palla al piede,
0: mamma
1: passa
0: mia
1: la linea di metà campo, va Bellanova, palla dentro per Krstović che però viene affrontato da due difensori e perde il pallone, prova a ripartire il Cagliari che invece perde il pallone con Ederson subito sulla sinistra per Rowe, cespica un po' nel controllo, perde forse l'attimo.
0: Quindi Raspadori, Cagliari che giustamente difende il vantaggio quando mancano quasi 5 minuti al termine della partita. Raspadori prova a girare la linea difensiva, attenzione la girata di Kessié, il tiro, palla sull'esterno della rete, dentro l'area di rigore, quasi da centravanti, spalle alla porta, Kessié ha difeso il pallone, poi se l'è spostato sul sinistro, tiro immediato, palla sull'esterno della rete, ecco il cambio, esce proprio Kessié e al suo posto entra Mario Pasalic. Applausi comunque del pubblico per la prestazione di Frank Kessié. Siamo all'85esimo allo stadio di Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2.
1: che si esce comunque tra gli applausi, è uscito tra gli applausi, non è sicuramente ancora al 100%, poi insomma si ha anche un ricordo diverso di che sì, sono passati diversi anni, io non so se sarà ancora a quei livelli, sicuramente però con la sua esperienza.

0: palla dentro in verticale, rimpallo per Raspadori che poi scivola e perde il pallone, prova quindi a ripartire subito il Cagliari con Adopò.
1: Sì, Adopò che difende il pallone da Bernasconi che gliene combina un po' di tutti i colori, poi la palla resta lì, non è calcio ma il pallone esce, ce l'ha Raspadori, Raspadori al limite, la conclusione ribattuta, forse era l'unica volta che era meglio metterla dentro, quindi Pasalic che lotta sulla sfera per Bellanova, l'Atalanta spinge alla caccia del pareggio, Bellanova fa tutto da solo, apre al limite per Raspadori che cerca di spostarsela in avanti ma non ci riesce da questi per Scalvini. Ho sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di importante da visto i piedi dei giocatori, ma non succede mai.
0: Non succede, no, però almeno insomma
1: ho la sensazione che
0: l'inizio c'è, sì. L'inizio dell'azione c'è, poi si perde un po'. Pasalic dentro
1: Raspadori,
0: per Raspadori
1: che spazio per il tiro, provaci, no, appoggia per Rowe, ancora per Raspadori, muro davanti a lui, conclusione ribattuta, allontana il Cagliari, però con un Cagliari così schiacciato bisognerebbe provarci un po' più dalla distanza, dal limite dell'area. Cossonou, tutta l'Atalanta a mettere il Cagliari negli ultimi 30 metri in questa fase, all'87esimo, il pallone a sinistra per Bernasconi,
0: il cross di Bernasconi deviato da Adopò, resta fuori il pallone sui piedi di Cossonou, prova dentro per Kristovic, bello il passaggio, no, per Pasalic, pardon, sì, che prova subito di prima a servire Kristovic, anticipato però da un difensore del Cagliari che la mette in fallo laterale, già battuta da Bellanova per Cossonou, lo scambio con Pasalic fuori per De Ketelaere, tutto dentro il Cagliari, ancora De Ketelaere prova ad accentrarsi, serve dall'altro lato Ederson, fuori per Bernasconi, sulla sinistra per Rowe, affrontato da Sugawara, e dopo prova ad andare sul fondo Rowe, riesce ad andare via, serve il pallone per De Ketelaere all'interno della rigore, incespica sul pallone che resta lì, Ederson prova un tiro ribattuto e poi Sugawara spazza via, il pallone arriva a centrocampo dove c'è Cossonou solo.
1: L'apertura di Cossonou per Mario Pasalic, l'ultimo entrato in campo per l'Atalanta, Pasalic che allarga per Bernasconi, Bernasconi per Cossonou, Cossonou che allarga in direzione di Bellanova, Bellanova di nuovo per Cossonou, sempre lì siamo, Bern con Raspadori che va a sinistra da Rowe che può andare a puntare, il cross in area di rigore, densità del Cagliari che allontana con i suoi difensori, poi Bellanova la caccia del pallone, finisce per travolgere Fadera, il fallo c'è, assolutamente sì.
0: Ottima la prestazione di Bellanova, va detto, siamo all'88esimo, sì, sta correndo come un forsonnato dal primo minuto
1: in campo, l'abbiamo detto, io confermo.
0: Meriterebbe il gol, guarda, continua, sì, a sbattersi a destra, a sinistra, in avanti e indietro per i compagni, dovrebbe secondo me arrivato nel finale a provare un'iniziativa personale, provare ad andare al tiro.
1: Si manca solo quello,
0: manca
1: stasera,
0: solo il gol stasera a Bellanova. Calcio di punizione quindi per il Cagliari con Caprile, lancio lungo, lungo, lungo davanti per Carlos che colpisce di testa giusto per mettere il pallone in fondo dove Carnesecchi va a recuperarlo, fa ripartire subito l'Atalanta, un minuto al 90esimo più recupero.
1: L'apertura per Bernasconi, Bernasconi che appoggia per Rowe, da questi per Raspadori. Raspadori che tocca per Pasalic nella linea della metà campo dentro il cerchio, poi Cossonou per De Ketelaere, ma il passaggio di Cossonou è corto, De Ketelaere è abbastanza cotto per quelle che riguarda l'Atalanta, allarga le braccia Raspadori, Sarri con i suoi collaboratori, poi Bernasconi in anticipo su Kevin Carlos, all'indietro per Carnesecchi, 30 secondi al termine più recupero, Ederson
0: prova a ripartire, l'Atalanta già pronta la lavagnetta con il recupero, se non ho visto male dovrebbe esserci 6 minuti di recupero adesso, se ho visto bene
1: Atalanta. Ora Ederson che va a terra in uno scontro con Winks, con l'arbitro che va ad ammonire, vediamo con chi ce l'ha, rosso per chi?
0: Quanto?
1: Per un collaboratore, no, per qualcuno che era in panchina, vediamo un po' adesso di riconoscere, c'è un rosso per un collaboratore di Maurizio Sarri, credo che sia il preparatore dei portieri, sì, preparatore dei portieri dell'Atalanta.
0: Che avrà probabilmente detto qualcosa che non doveva dire. 5 minuti di recupero intanto.
1: Sì.
0: Con l'Atalanta che batte corto questo calcio di punizione, Raspadori sulla destra ancora per Bellanova.
1: Bellanova per Cossonou, iniziano i 5 minuti di recupero, 90esimo esatto, con Bernasconi quasi in surplus, tutto il Cagliari che ha messo le due linee giustamente davanti alla propria area di rigore, l'Atalanta che continua a sbattere sul muro del Cagliari, Bernasconi per Cossonou, Pasalic, vediamo se riesce l'Atalanta a organizzare qualcosa di pericoloso, Kurstovic per Raspadori, Raspadori prova la conclusione, gira la palla lontanissima dai passi.

0: non hanno mai preso lo specchio della porta in questi tentativi, incredibile, no. Veramente tre tentativi che potevano essere importanti in tutte e tre le occasioni, palla ampiamente alta sopra la traversa.
1: Eh sì, con il rinvio di Caprile direttamente in fallo laterale con la rimessa da parte di Bellanova con le mani per Cossonou.
0: Riparte l'Atalanta, ci prova Bernasconi dentro per Ederson.
1: Ederson per Pasalic che arriva quasi al limite dell'area di rigore nella tre quarti avversaria, da questi per De Ketelare. De Ketelare che allarga per Bellanova. Bellanova che rischia di perdere palla, ma c'è Pasalic a recupero. Ecco il croato che viene trattenuto ripetutamente, riesce a scaricare per Bernasconi.
0: Ancora l'Atalanta, Bernasconi sulla sinistra per Rowe, largo.
1: Atalanta che ha messo dentro anche Scalvini a fare l'attaccante, mettendo Bernasconi a fare il secondo centrale. Il cross di Rowe ribattuto, sarà rimessa laterale per l'Atalanta. Scalvini ormai stabilmente a fare il centravanti aggiunto in questo finale.
0: Tutti dentro, anche Cossonou. Tre minuti alla fine dei cinque di recupero, palla dentro, De Jola libera, pallone a campanile, resta lì, va a prenderlo Bellanova, rischia anche di perderla ma la trattiene.
1: Poi Kevin Carlos la recupera per il Cagliari che può provare il contropiede, c'è l'intervento di Pasalic, non c'è fallo. E dunque l'Atalanta che recupera palla con Ederson. Ederson per Bellanova.
0: Ma da solo Bellanova, non ha spazio. Il taglio lunghissimo per Rowe, ma Sugawara anticipa e rinconquista il pallone con Adopò. Tra tre va via, bello il passaggio davanti per Carlos, 1-2 con Adopò. Adopò affrontato da Bernasconi, attenzione, raddoppiato anche da Pasalic, non ha spazio, deve andare indietro per Sugawara che poi perde il pallone, sarà rimessa laterale per l'Atalanta.
1: Se ne sono andati tre dei cinque minuti di recupero, due al termine, con l'Atalanta che prova a spingere con Pasalic per Krstovic che si scontra con un avversario ma mantiene il possesso del pallone. Poi c'è Ederson per Krstovic, la sensazione è che anche stando qua due giorni non riusciremo a fare un tiro in porta.
0: Se non tirano è difficile.
1: No, ma proprio non c'è troppa fatica nel riuscire a...
0: Proprio macchinosa, tanti passaggi, ottimo possesso palla, ma purtroppo se non tiri. Cagliari alla fine ha tirato in porta tre volte.
1: Ora De Ketelare, prova lui.
0: Sul fondo.
1: Va sul fondo, il cross morbido, il colpo di testa ad allontanare. Con Ederson che prova a difendere la rimessa laterale, ma poi è De Ketelare che subentra a riconquistarla per Raspadori. Raspadori per Bernasconi. 1:20 al termine, con l'Atalanta sotto 2-1. Raspadori per De Ketelare. De Ketelare prova a metterla dentro, morbida, batti e ribatti, arriva Rowe, viene anticipato, no, c'è lui, poi dal fondo prova il cross, batti e ribatti, alla fine allontana il Cagliari in fallo laterale.
0: Si copre molto bene il Cagliari, vai riconosciuto alla squadra di Pisacane di soffrire parecchio, però insomma di incassare molto bene tutti i vari attacchi degli avversari, però insomma non dà neanche tanta possibilità di tirare, perché sono sempre costretti a provare dei tiri da fuori area, da posizioni defilate, ed è poi difficile. 40 secondi alla fine dei 5 di recupero, rimessa con le mani, lunga di Bernasconi al centro dell'area di rigore, stacca De Jola di testa, palla che va fuori per Ederson, il tiro completamente
1: di Bellanova, tentativo Bellanova. Di Bellanova l'avevi chiamato, ma anche questo abbastanza complicato, stoppa il pallone con il petto, poi prova con l'esterno destro, la palla lontana dai pali di Caprile, però ecco il problema principale dell'Atalanta è stato avvicinarsi pericolosamente alla porta avversaria. Ora di Kevin Carlos chiuso da Bernasconi che tocca l'indietro per Carnesecchi alla caccia dell'ultima azione d'attacco pericolosa della partita, mancano 15 secondi, anche meno, vediamo se l'arbitro concede qualcosina in più. Il lancio di Ederson è una telefonata a Caprile che infatti blocca il pallone e la fa sua.
0: Terra, un quarto d'ora adesso, finisce qua.
1: Devo dire che
0: finisce,
1: eccolo qua.
0: Qua
1: il fischio finale, il Cagliari espugna Bergamo 2-1 con i gol di Mendine il primo tempo, il pareggio di Scamacca prima dell'intervallo, poi la rete di Daniel Maldini su calcio di rigore dopo un quarto d'ora della ripresa, ma il Cagliari che nel secondo tempo si è difeso benissimo, ha sofferto sì, ma non ha concesso conclusioni pericolose all'Atalanta.
0: Avevamo detto, Matteo, prima dell'inizio della partita che doveva essere, poteva e doveva essere la partita della svolta per l'Atalanta, rimandata, insomma, un ottimo possesso palla, un bel fraseggio, però alla fine nel calcio

0: contano i gol, devi fare un gol in più dell'avversario, oggi ne hai fatto uno in meno e hai perso, secondo me, anche spiace dirlo, ma forse anche meritatamente,
1: sì,
0: perché
1: per
0: il Cagliari
1: che non
0: ha fatto
1: riuscito
0: di più in campo,
1: a creare,
0: esatto,
1: in fase offensiva, perché con tutto quell'arsenale in attacco ci si aspettava insomma un Atalanta che riuscisse a creare qualcosa in più. Diversi giocatori sottotono, credo anche da un punto di vista di condizione, perché se il primo tempo, i primi 45, ha fatto vedere secondo me una discreta Atalanta, la prestazione invece nella ripresa di alcuni protagonisti è venuta meno quando ce l'aspettavamo invece, quindi...
0: sì. E qualche contestazione anche sento qua dal pubblico nei confronti di Sarri, che viene applaudito dalla curva, però insomma qualche tifoso non della curva, insomma qualche parola per Sarri educata, educata.
1: Sì, sì.
0: Possiamo anche riferirla, svegliati mister, niente di
1: clamoroso,
0: niente
1: ma
0: di clamoroso,
1: insomma, ci
0: però,
1: si aspetta,
0: sì,
1: qualcosina in più, anzi ci si deve aspettare qualcosa in più da questa Atalanta, che è ancora un cantiere in corso. Diciamo che ho visto miglioramenti nei primi 45 minuti al netto di aver preso gol, però siamo ancora lontani da quello che potrebbe essere un livello europeo di prestazione. Adesso la prossima partita invece richiederà un qualcosa in più, perché sarà Torino contro la Juventus, e dunque servirà ben altra Atalanta,
0: sì,
1: per uscire indenni da Torino. Non che in questo momento la Juventus voli, però insomma è troppo poco quello che abbiamo visto stasera per poter sperare di uscire da trasferte come Roma e Torino con punti, quindi servirà qualcosa in più. Molto in più, direi
0: di sì.
1: Più.
0: Complimenti invece ancora una volta
1: Cagliari,
0: al Cagliari,
1: che conferma quanto di buono aveva già fatto vedere.
0: Un ottimo inizio di campionato.
1: Schierati bene, Mendy attaccante che fa sempre gol all'Atalanta. Bene anche la fase difensiva, insomma, che hanno fatto, non hanno concesso tiri in porta, pochissimo, quindi anzi forse ha fatto più interventi Carnesecchi di Capriletto.
0: Sì, parate sicuramente, parate decisive sicuramente, tre punti d'oro per il Cagliari in trasferta, insomma, su un campo comunque difficile come quello di Bergamo. Ottimo lavoro di Pisacane, insomma, che conferma i miglioramenti di quanto già di buono fatto nella passata stagione.
1: E dunque l'Atalanta a testa bassa lascia il campo, comunque applaudita dai tifosi della curva che incitano i giocatori nonostante la sconfitta. Qualche scelta di Sarri che un pochino qualche dubbio l'ha lasciato, ma ovviamente vedremo cosa succederà a Torino contro la Juventus. Grazie a tutti gli ascoltatori, da Matteo De Sanctis
0: ed Andrea Salvati, alla prossima,
1: buona serata.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete al momento, unica eccezione riguarda la A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Vi segnalo che sempre sulla A1 è chiuso il tratto tra Aglio e la direttissima verso Bologna e la riapertura è prevista per le 6. È tutto, buon viaggio.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Segnalo che sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Aglio e la direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa si può percorrere la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Agliola direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto riaprirà alle 6 di domani mattina. In alternativa si può usare la A1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

nome ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole sulla rete. Vi segnalo che sulla 1 Panorami, che è chiuso il tratto traglio, è direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina e in alternativa si può percorrere la 1 panoramica. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che questa notte sulla panoramica è chiuso il tratto tra Aglio e la direttissima in direzione di Bologna. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa si può percorrere la direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre, vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su tutta la rete. Vi segnalo che sulla panoramica è chiuso il tratto in entrambe le direzioni, tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze, tra Aglio e direttissima verso Bologna. La riapertura è prevista per le 5 nel primo tratto, per le 6 nel secondo tratto. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete al momento. Vi segnalo che sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione di Firenze e tra Aglio e la direttissima in direzione di Bologna. La riapertura dei tratti è prevista per le 6 di questa mattina. In alternativa si percorre la direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete e vi segnalo che sulla 1 panoramica è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze e quello tra Aglio e il bivio con la direttissima in direzione di Bologna. Riapriranno alle 6 di domattina. In alternativa è possibile percorrere la direttissima. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL

Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per Italia. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze e tra Aglio la direttissima in direzione di Bologna per lavori di ammodernamento della rete. La riapertura è prevista per le 6 di domattina. In alternativa si può percorrere la 1 panoramica. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!